0: Santana e Rob Thomas. Si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101. Il

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, forza, vai, forza, forza.
3: Gente che spera, vale, cercando, vale, qualcosa di più in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi gente che passa e che va, va cercando la felicità sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove negli anni 90.
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
0: Una bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in anche l'altra, però è l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è.
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Non questa Facchinetti. Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: fa. Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
6: Dai, gente dai. Di mare, oh, che oh, se oh, ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
8: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Bravo, cioè, possiamo, bravo, liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
9: Questa è la canzone intelligente, ma... che farà cantare tutta la gente, gente. Ma... che farà cantare, che farà, farà cantare. Cantar. Ciao banda, la dedica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
1: Vai, vai, vai.
2: La gente.
4: Lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
6: Mormora, la gente mormora.
1: Gente mormora.
6: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
10: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
11: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
11: ciao
0: casa.
11: Banda, no. Matteo da Ronco scrivi a Forza, okay. Inter.
0: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente, gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, mia gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo
2: Spazio. Cercheremo di recuperarlo.
1: Sei
2: chi allora?
1: Due mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai, sì, sì,
4: se volete la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: La facciamo quella versione che mi hai detto te.
1: No, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
0: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
0: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
0: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
1: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
0: L'amianto addosso, un anno è già passato.
1: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
1: Sì,
2: scusatemi.
1: C'è odore anche.
3: Ma come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
1: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice blu?
2: No, Paolo, io
1: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
0: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
1: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
1: È una bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
0: L'ho già sentita sta frase.
2: E ne ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
1: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
1: Bella.
5: E
3: torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farlo. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
2: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco.
2: Facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: C'era una strada.
3: Belli portachiavi totalmente inutili. Poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
1: C'è della satira politica.
2: Certo.
1: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo con Dua Lipa e Shakira.
1: Ah, però.
3: Perché?
1: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime,
2: adesso no, pensavo al pigiama, che può andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più. Di
2: certo, più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: R101.
1: R101.
2: Let's go.

0: Nina,
1: la scoperta oggi, vuota. Nina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Nina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono in plastica.
3: Sono sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le trovo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì.
1: È il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi

0: Basta, basta. La aneddoto non ci interessa più. No, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Allora facciamolo
2: proprio.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, qui, qui. Mai più tutti insieme.
3: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
3: bene, basta.
4: Quindi cos'era?
3: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
3: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai.
3: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine e sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di sabbiette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le
1: pensavo
3: salse,
1: che gli controllavi la prostata.
3: Infatti anch'io ho detto ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: Se detto, non ti letto il guanto però di
3: no, metà no. Infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
3: Sì, certo. Vabbè. Quindi
4: bellissimo,
3: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
3: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
3: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
3: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sei uno scalino, già è un problema.
3: Esatto.
6: Come la cosa più inutile della mia macchina al momento, gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina. Sì, possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
3: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari, l'accendi sigari boia.
3: Io, l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
4: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
5: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente. Però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were sono da loro, che pizzo!
3: Come questo messaggio.
4: Tocca.
0: No, vabbè, no,
4: l'energy drink vuoto.
3: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
4: invece no.
3: Ecco, è una festa, 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me, non ci sono neanche
4: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: perché ancora, la nostra sigla lo dice. Magari offri sì, proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi, sì. Ma provo, no, cioè nel senso, ho capito te qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina.
1: Bella.
5: Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Igno,
3: dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. No, vabbè, senti.
0: Splash. No, lo diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana. Ciao, Tolly da Bergamo.
2: E non allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: ma basta. Tutto ma meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi, lì di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare?
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco. Ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la rada e poi l'ho
0: detto. È vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che
3: mamma mia come sei
4: bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita The Winner Is
1: meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella Gialle.

0: Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì, in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
1: sì,
0: della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
2: E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì,
0: tutto,
2: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
2: sono
0: che hai vissuto.
2: Passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere.
0: Tanta emozione.
2: Sì,
0: tutto,
2: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
2: sono
0: che hai vissuto.
2: Passati 10 anni, 11 anni.

0: attività,
1: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
1: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema, ed ecco che tra le iniziative di Liltec esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
2: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
1: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
3: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
1: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
3: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
1: Certo.
3: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo due bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Invece grazie
3: a Lilt, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le due bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
1: Tornando alla Pigiama Run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama, non si deve necessariamente correre, giusto?
0: Portarmi
1: anche il militello in spalla.
0: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
3: Noi non corriamo.
2: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
3: Sì,
0: perché
3: già
0: ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
2: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma. Ma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
2: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
4: No, non l'ho ancora vista.
2: Allora, aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
1: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte, che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
3: Grazie a voi.
0: Grazie. Camilla. Allora, ci vediamo
3: venerdì 18.
0: Alla 7ª Pigiama Run. Grazie.
1: Ciao.
3: Grazie.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, ma di amore continuiamo a parlare perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: L'adora Sofì.
4: Questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No.
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
4: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene? Sì. Va bene. Li freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Un mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco?
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Allora, pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote perché poi i vostri fan si chiamano le trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
7: Pure.
2: Sì,
7: tutta la bolla di le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS,
4: sì, tutto.
2: Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: E uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, beh, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
6: E succhi di frutta.
0: Comunque, una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
7: Dicià?
8: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano?
6: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
8: Oh, Eva, la battuta
0: che
8: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bello perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
2: Sì.
1: Costa 15 euro.
2: Ammazza.
1: È Lara Pina. Ah, la conosci?
3: Piazza San Marco.
4: Ha detto bene, Chiara, un istante fa. Quando uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no. Ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
2: Ce n'è uno solo e lo presento io. Posso?
1: Vai.
2: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi. Buongiorno.
5: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
1: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
2: No,
1: vabbè,
2: no,
1: che siete
2: Paolo,
1: delle stesse parti.
2: Paolo Ruffini.
1: Paolo,
2: stai nel personaggio, Chiara.
5: Bellissimo, ragazzi. A te mi provavo, no, cioè nel senso, capitati qual è il senso della vita.
1: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
6: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
1: Daino,
4: dopo una roba così, auguri buona giornata.
3: non ce la posso fare, io senti ne altre 3 o 4.
1: Soprattutto quando la seconda è questa.
6: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
2: Via. Splash. Senti.
1: Splash. No, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
4: Ho capito, ma che sia almeno originale.
2: Scusate, c'è Paolo.
5: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
2: Dici sempre quello.
5: Cioè,
2: però.
5: Posso dire. Beh, emozionato.
3: Sei emozionato?
2: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
5: No, perché l'ha detta in maniera differente.
2: Ma cosa stai dicendo? Cioè,
1: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
7: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare, saltare, saltare, saltare. Era la rana! La rana! Chiara, la rana! Ciao, Tolly da Bergamo.
3: Allora, non è Tolly, fa più serate di me e degli aschi.
4: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
5: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
2: Ma basta! Tolly,
3: ma basta, ma tutto meraviglioso.
2: Un altro aggettivo.
5: La vita è molto semplice. Cioè, la vita sta nelle cose semplici.
1: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai!
8: Chiara! Ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina Bergamo.
1: La radio Lara. Sempre Lara.
3: Sì.
1: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
9: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
3: Sì, vabbè,
4: sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, ma ragazzi, che vi siete fatti stamattina di colazione?
3: Ma poi di sopra o di sotto?
2: Ma
4: questa gente
2: me.
4: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
1: Sono lì nel limbo.
4: Cioè, Bergamo pianerotto.
3: Esatto.
2: Scusate,
3: se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Con queste battute.
2: Ruffini vorrebbe sentenziare.
5: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi la.
1: È vero!
2: Ma è sicuro di queste cose? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
5: Sì, fantastico.
4: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
5: Io credo che.
4: Mamma mia, come sei?
5: Bello.
4: Buonanotte.
5: No, io credo che sia un momento fantastico.
1: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
2: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
5: Ma tutta la vita. The Winner Is.
2: Meraviglioso.
6: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
2: Bravo. Questa è la più brutta.
1: Classiconi.
4: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
2: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
5: Posso dire una cosa?
2: Sì.
3: È un segno,
5: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fai pure.
2: Vabbè, il Tortorella gialle.

0: In the Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao,
1: ciao
0: Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola,
1: e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Tutta
0: l'ansia che
1: hai vissuto. Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso, o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Perché era una difficoltà, immagino.
2: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto. Ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
1: Okay. Diventava una questione, una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Sì. Invece, grazie
1: all'ILT che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre, giusto?
0: No,
3: portarmi anche il militello in spalla.
0: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
2: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
2: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
2: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: P. No, non l'ho ancora vista.
2: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Pigiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora,
1: ci vediamo
0: venerdì
1: il 18
0: alla settima pigiama run. Grazie.
3: Ciao.

0: Capri nel Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, ma di amore continuiamo a parlare perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: L'adora Sofì, questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi.
0: Vabbè,
2: in realtà questa non quello. È la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
4: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, così. Molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
1: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
4: Di
0: Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te. Sì.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventati le trote.
1: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
1: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io. E Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
1: Pure
2: sì,
1: con la bolla di più di dentro. Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio.
6: Sì.
2: La VHS.
6: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non c'hanno i soldi a casa. Dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però, come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Quello che... lui e Sofì.
2: Sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
0: Ma no,
2: i succhi di frutta.
6: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
1: Già?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
6: E vissero, vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh! Eva, la battuta
0: che
7: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bello perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai, forza, vai, forza, forza, forza.
3: Gente che spera, vai, cercando, vai, qualcosa di più in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta, sta terra, terra, sta terra, terra, sta terra.
0: Bravo,
1: bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove 90.
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
0: C'era bellissima intervista, raga, raga, chiamo raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino, l'amica.
1: Ma in chi anche è l'altra, però? È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
0: Ciao Veronica. Voglio passare.
4: Non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
7: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: hai visto?
7: Fa.
1: Dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
8: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: Il nostro pari dei regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
1: Mi piace.
9: Gente, gente, gente, divertente. Fatti prendere, dai, è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Giova, possiamo, bravo, liberare il corpo un attimo? So se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa, okay, ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente, che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, Federica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
4: Tutta la gente. Piglio lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
11: Mormora. La gente mormora, fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah,
11: Dudi,
2: che da bella Brindisi, anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
12: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
13: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
13: ciao
0: casa.
13: Banda, no. Matteo da Roncoscrivia, forza, okay. Inter.
2: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, mia. Gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedevo prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: 6 kg in 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
4: Se volete la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna.

stante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Giova!
1: Facciamo quella versione che mi hai detto te.
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto ciò che va fuori onda deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì,
2: scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
2: No, non lo so.
4: Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
2: Mai.
4: Da quando? Allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di lati?
2: No, Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, ballo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
0: È una bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E ne ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: Torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farlo. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo,
0: satira
3: decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run, quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101
4: e lo faremo
3: prossimo con
4: Dua Lipa e Shakira.
0: Ah, però
3: perché
0: no, sono gli ospiti
4: attesissime, detto.
2: No, pensavo al pigiama, che vuoi andare in pigiama con
3: di
2: Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più di
2: certo
3: più.
2: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche, quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone delle

0: Mina,
1: la scoperta oggi,
0: vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì, vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente, verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì, sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le portavo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
5: È il primo della nuova stagione.
1: Allora,
3: no, perché poi

0: basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Facciamolo allora!
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene,
1: sei in...
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: gli raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui, però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi e ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine e sui carri attrezzi.
1: Okay.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di sabbiette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le
1: pensavo
2: salse,
1: che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anch'io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se non ti letto il guanto, però di
2: no,
3: metà
2: no. Infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari boia. Io, l'avete voi?
2: No, io lo butto più, sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
7: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were
3: ciao,
7: da
3: loro,
7: che pizzo!
2: Come questo messaggio.
3: Tocca.
0: No, vabbè,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, lo sponsor dell'Ipsia che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
3: invece no.
0: Ecco,
2: è una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: esatto. In Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche
3: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: Con Santana e Rob Thomas si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il

0: questa
1: volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
2: quella R in più.
3: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
2: Dai, allora sentiamo.
3: Forza,
2: dai,
3: gente, dai, forza, vai! Forza, forza, forza.
4: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
1: Bravo, eh?
2: Bravo, bravo,
5: ma
2: bravissimo.
5: Cos'era? A me va bene tutto, ma cos'è?
3: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma
1: dove,
3: a recuperare.
1: Dove eri negli anni 90?
3: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
1: e
3: andate
1: una bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
2: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Vai. Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
1: Di chi è?
3: In un tombino l'amica.
2: Ma in chi è l'altra però? È l'articolo 32.
1: No, no, Laura Pausini.
2: Laura Pausini, per forza, no?
3: Cosa la Pausini detto? C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
2: Ciao Veronica.
1: Buonti a prossimo.
2: Non questa Facchinetti.
1: Stava diventando Facchinetti.
3: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
5: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
1: No, no, perché...
2: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
5: hai visto?
2: Fa.
5: Hai
2: dai,
5: visto?
2: Dai, c'è altra gente.
8: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
2: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
3: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
5: Mi piace, mi piace.
9: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
3: Bella!
5: Vai, vai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
3: prima
5: effetto.
3: L'anima, il corpo e la mente.
2: Questa ve la ricordate tutti.
1: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, felice da davvero.
3: Quella più in alto non l'ha fatta.
5: Esatto.
3: Sì. Parla tu, Cristiano.
2: Vai, vai, vai.
3: Balla, balla, la gente.
5: Piglio lo sgabello.
2: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
11: Mormora. La gente mormora,
2: gente mormora.
11: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
3: Ah, Dudi che da bella Brindisi. Anche questa.
2: Bella anche la Puglia, avanti.
12: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
3: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
5: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
1: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
2: Senti questa, Ricky.
13: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
1: Stai a
13: ciao
1: casa.
13: Banda, no. Matteo da Ronco Scrivia, forza, okay. Inter.
3: Non andare sempre.
2: Ragazzi,
1: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
2: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
5: Ah, vero.
2: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favor, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
5: C'è un'altra, va l'ultima.
3: Vai.
5: Gente che ti vuole bene, la gente.
1: L'ha inventata adesso,
5: certo. Inventata ora io, mia gente,
3: vale anche questo.
5: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedevo prima sul monitor del canale
3: cercheremo di recuperarlo.
2: Sei chi
3: allora?
2: Due mesi oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
1: Dai,
2: la
1: sì, sì, sì, sì.
5: La dieta al contrario, venite da me.
3: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna a

0: Giova!
1: La facciamo quella versione che mi ha detto te.
0: No, Lorenzo. Meglio di no. In onda no, tutto no. Ciò che va
1: ragazzi,
0: fuori onda
1: sono...
0: deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi,
0: capito?
1: Sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
2: Ecco. Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, sì. Capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
2: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
2: No, non lo so.
4: Vabbè, saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, sì, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
2: No Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no.
0: È una bella però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto non era non, lascia stare.
0: Non sono i finché guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli i portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira
3: decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run, quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101
4: e lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah però
3: perché
0: no, sono gli ospiti
4: attesissime,
2: no, no, pensavo al pigiama così. Che può andare in pigiama con
3: di
2: Dua Lipa
3: più.
2: E Shakira
3: in realtà per noi di più
2: di certo più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara,
3: quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oke, quindi tra poco pronti a cantare
0: canta,
3: al 331
0: canta,
3: 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Nina,
1: l'ha scoperta
0: città
1: oggi,
0: vuota.
1: Nina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Nina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro con il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le porto a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto
3: portato.
1: Bello, ragazzi.
3: Sì, un aneddoto bello.
1: Non mi si porta niente. È il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi.

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più. No, era solo bella la sigla. Basta,
1: per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due ne ha inquadrato il suo vuoto. Allora facciamo l'allora!
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se
2: ho detto,
3: non ti letto il guanto, però lo di
2: no, metà. No. Infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Eh sì, certo. Okay. Vabbè, vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno
2: rimane...
3: scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi quelli di giugno ormai...
6: sigari, l'accendi sigari
2: boia.
6: Io, ce l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Perché c'ho sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
7: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were, ciao, ciao. Da loro, che pizzo!
2: Come questo messaggio.
3: Tocca. Diciamo.
0: No, vabbè, no,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
3: invece no.
0: Ecco,
2: è una festa, 4-1 e via a casa. 4-1
0: esatto. In Champions League. 4-1. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
3: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah.
0: Conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio, Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi. A te mi provavo, no, cioè nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Igno!
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. Senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: E non allora, è Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno, nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
4: Tolly.
1: Ma basta.
2: Tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto semplice, cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio Lara. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi, e di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare?
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la radio.
0: È vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che è il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto a bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se vuoi vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella Gialle.

0: il Texas alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
3: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
3: sì,
0: della Pigiama,
3: sì,
0: Run?
3: Sì.
0: Puoi,
3: sì,
0: spoilerarcelo?
3: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
4: Uh-huh.
2: E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì, tutto, sì, beh, io
0: tutta l'ansia
2: sono
0: che hai vissuto.
2: Passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
3: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
3: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
4: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
4: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
5: No, naturalmente questo poi diventa
4: poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà.

0: sentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altre.
1: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
2: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
3: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'istituto tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
2: Tutto insieme.
1: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
3: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare... Certo. Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo due bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
2: Invece, grazie
3: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le due bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
1: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre, giusto?
2: Può
1: portarmi anche il militello in spalla,
2: giusto? Passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
3: Noi non corriamo.
0: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme. Come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
2: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
3: Sì,
2: perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
0: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
2: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
0: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
4: P. No, non l'ho ancora vista.
0: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
2: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
1: Io chiuderei con un applauso collettivo per la LILTE che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
2: Grazie Sara.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Ci vediamo
2: venerdì alla settima Pigiama Run. Grazie.
1: Ciao.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: Allora, Sofì, questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
6: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
6: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene? Sì. Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
6: Ancora.
0: Sì. Ma tutto... Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo. Io vorrei essere l'analista
2: di Leo.
4: Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofì.
0: Come
2: i
0: figli. Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventate le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io. E Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
7: Pure.
2: Sì,
7: cosa c'è? Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio.
6: Sì.
2: La VHS.
6: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non c'hanno i soldi a casa. Dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però, come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: Sofì,
2: sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
6: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
6: Sì. Succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
7: Già?
8: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Ranucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano.
6: E vissero felici e contenti per tutta la vitola.
8: Oh! Eva, la battuta
0: che
8: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia di commemorazione al Pentagono, Trump ha ricordato che l'11 settembre del 2001 è stato un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente fu una tragedia che mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. L'Italia lutto per la scomparsa dopo una lunga malattia a Roma di Emma Bonino. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì invece cerimonia di commemorazione sempre in Campidoglio. Cordoglio unanime tra i partiti con le reazioni che si susseguono. Secondo Giorgia Meloni, Emma Bonino ha rappresentato una voce forte della politica. Il presidente Mattarella la definisce personalità che ha segnato la vita della Repubblica. Ora il femminicidio-suicidio in un viadotto sul tratto toscano ed A1, fiaccolata silenziosa in serata a Squinzano in provincia di Lecce per ricordare Lorena, uccisa dal suo ex compagno, presenti anche i genitori e il fratello della vittima. Nel calcio, respinto dalla Corte federale d'appello della FIGCI, il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato dall'avvocato ed ex calciatore Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Sul fronte calcio giocato, la Fiorentina batte 4-2 nell'anticipo della quarta di A. Il Venezia in trasferta al Penso sugli scudi Mastantuono, autore di una tripletta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia di commemorazione al Pentagono, Trump ha ricordato che l'11 settembre del 2001 è stato un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente fu una tragedia che mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. L'Italia lutto per la scomparsa dopo una lunga malattia a Roma di Emma Bonino. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì invece cerimonia di commemorazione sempre in Campidoglio. Cordoglio unanime tra i partiti con le reazioni che si susseguono. Secondo Giorgia Meloni, Emma Bonino ha rappresentato una voce forte della politica. Il presidente Mattarella la definisce personalità che ha segnato la vita della Repubblica. Ora il femminicidio-suicidio in un viadotto sul tratto toscano della 1, fiaccolata silenziosa in serata a Squinzano in provincia di Lecce per ricordare Lorena, uccisa dal suo ex compagno, presenti anche i genitori e il fratello della vittima. Nel calcio, respinto dalla Corte federale d'appello della FIGC il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso presentato dall'avvocato ed ex calciatore Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Sul fronte calcio giocato, la Fiorentina batte 4-2 nell'anticipo della quarta di A il Venezia in trasferta al Penso sugli scudi Mastantuono, autore di una tripletta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda,

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: RL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL 101, la radio che ti fa stare bene. RL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra con l'Iran, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Rinviato a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma. Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo per vincere, parole del presidente USA Donald Trump nel suo discorso al Pentagono per i 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre. La CIA intanto pubblica documenti di intelligence inviati alla Casa Bianca prima degli attentati. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28 grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. L'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri all'età di 78 anni, martedì funerali di Stato in forma laica alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Da domani invece sarà aperta la Camera Ardente per dare l'ultimo omaggio alla leader di Più Europa. L'ex Ilva, i giudici di Milano respingono il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Entro ottobre dovrà esserci la chiusura. Prevale la salute al diritto d'impresa. Allarme per il futuro dei lavoratori. Il 15 settembre tavolo governo sindacati. Calcio nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta e schianta la squadra lagunare. Oggi in programma tre partite: Genoa-Frosinone, il match d'alta classifica Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore, organizzato a tappe a bassa quota, l'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa, aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte, con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia, nel mirino di Kiev due città russe, e Putin avverte: mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2022. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i $100 al barile. In Arabia Saudita, attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman, riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, BBB+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale, pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio, da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta, Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questo era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io Petronella è pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
2: Io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto che bello, un litro e mezzo per uno, e invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
2: Come spaccia?
3: Spaccia,
2: ho capito spaccia.
3: Che se capisci niente.
4: Che bello.
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Alessio.
2: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
1: Va bene. È il primo.
2: È il primo.
1: È andato.
2: Cioè, avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella.
2: Bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
1: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve la battuta deve essere orrenda, con una R.
2: Poi?
5: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano!
2: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
2: Casalvelino, non lo so, esiste Casalvelino?
1: No, Casalvelino.
2: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome al
2: file.
0: Ho
2: capito.
0: Così ho capito.
2: Casalvelino. C'era scritto così.
0: Ma sono stata a Genova sabato.
2: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
7: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
1: Hai capito?
0: Salice.
2: Dai.
4: Ma che bello.
3: Che petto.
2: E allora, scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale?
4: Abicab, ascoltatela. È bella. Allora, voi dovete mandare 101 euro.
2: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con l'upgrade
0: funziona
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti. And the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: E se no, non avete capito niente,
1: contestare
0: bellissima. vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, il nostro amico è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
1: Grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
2: Wow,
1: ragazzi,
0: veramente
2: spettacolo di ragazzo,
1: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo.
8: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Giusto. Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: ragazzi,
1: che è stato?
0: No, gentile, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata, al 331 80 90 101 ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Ecco,
1: dai, ultimi era. Scampoli d'estate, un bravo. Po' di pettinature estive così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
0: Senti,
3: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché
1: no,
3: vuoi infamare da andare
1: qua, ma prima o poi arriverà.
3: Prima poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Dai. Venerdì, puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella, diciamo.
3: Quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo, quindi magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo? Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, dai, mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello. Niente,
5: non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Cioè. Buona giornata.
3: E quante casse forti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Sì, esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa. Allora,
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
0: Bello.
3: È pesantissimo.
2: Una bella attenzione, trovata. Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po',
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scarta tutto.
3: 6 kg.
0: È il prossimo.
3: sto leggendo.
1: Cioè, nello zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
0: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è? Cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: Non ce l'ho, perché
1: ci siamo.
0: È una trovata, secondo me.
3: No,
0: io so già.
3: Allora, c'è una specie di astuccio?
0: Sì.
3: Che contiene 6.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Ma
0: una certa
3: cosa dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante. Questo
1: c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
6: C'è le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te le sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ma... ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
3: il pallino! Ecco il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo. Sì,
0: l'aneddoto. Di Paolo. Ah, lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche lui.
3: Buongiorno, basta, però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
0: Sì.
4: Arriva, questo aneddoto, signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
0: Adesso
5: sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è? Questo qua vale
0: parte. Un video.
6: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. Gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Paolo, tutto a posto? E io, Paolo, pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Però, come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai è andata giù.
5: Ho capito, era andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: Se c'ha il telepass.
5: No, sai come è fatta una trachea?
6: Se
5: sbaglia canale. Spaventato, chiamo il dentista. Il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, che lo scoppia a ridere.
0: Certo, cosa fare?
5: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca. E dico,
0: che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, io ho detto: innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. E il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
0: Mamma mia!
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
6: e quindi
0: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva: allora? Trovati, allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo andare a cercare.
5: No, ma aspetta.
0: C'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? Ma a un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
4: Tutto è bene quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: Curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma la massima solidarietà al cane del dentista che abbia avuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni. Qua c'è chi è piegato in due del ridere.
5: Credo. Allora anche voi l'ascolto ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
1: Ma chi conosce? Solo io adesso.
5: Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
5: Imbecille.
4: C'è un ospite da Leo?
1: Sono andato al ristorante altra volta. Mangiamo trovato i tuoi denti.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovevo più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini, adesso ti chiamiamo.
1: Denti marroni.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui. Io,
1: sì, vi e lascio, tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno. Sì,
2: mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
1: No, no, dai.
0: Sera.
1: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
1: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera, sì. In quella cameretta.
2: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
1: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
2: da matrimonio,
1: come, da matrimonio, come
0: sì,
1: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
1: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a però 20 euro?
1: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
2: I parenti degli sposi con il pass.
1: Sì, sono entrati.
0: E poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state? Tutto bene?
1: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
1: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate annunciato nel 21.
3: Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signor S. Abbiamo, sì. The wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
2: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
2: la
4: non
2: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
1: No,
4: è a prezzo. Invece di 650 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso.
4: Era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
2: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
2: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con un biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite la vostra mamma, dillo la sua bella
2: no,
4: mamma.
2: Le mamme.
4: Le vostre mamme.
2: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate, i gadget e lo slime. Le vengo a tre.
2: Bello. Ma sa che mi... Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi?
4: No,
2: la famosa legge di Vanna Marchi.
4: Sì. Vi ricordo che se non potete, se non avete 4.000, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro, potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, no, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè. Grazie ragazzi.
2: No, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
3: Ma quale solidarietà?
2: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare. Siete fantastici. Ciao da Jenny.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
3: No, e li ha ristratti.
4: È stata un'operazione di setaccio, diciamo.
5: Li ho aspettati così all'uscita.
6: Paolo, dente, vabbè, Paolo, comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
5: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militello prima di, senza avergli raccontato nulla.
4: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma attenzione,
0: i nostri amici,
4: perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione.
8: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
4: E dove l'ha fatto?
5: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
4: Succhi gastrici c'aveva, la sciorchi, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
9: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è grazie, tutto normale.
0: Ma apposta così.
4: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
5: Ho capito, hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
5: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
10: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile, siete fantastici.
5: Grazie. Poi dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
3: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
4: Questo è aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
5: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Succede anche questo alla banda di

0: orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una roba.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale, un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze hanno comunque arrivate a seconda ufficiale della Lega Volley femminile. L'abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello.

0: Times.
1: Però oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene, va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci.
2: Sì.
1: A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete, insomma, colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
2: Sì.
1: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
0: Chiediamoglielo.
2: Ma lei si potrebbe fare gli affari vostri.
1: No, io come Guccini. Beh, che c'ha la stessa foto della, aveva la foto della
2: Cresima. Il mistero di Ranucci.
3: Benvenuti all'interno del mondo del mistero, vostro Roberto Giacobbo.
4: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
1: lei che di misteri se ne intende?
2: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
4: Sempre di più.
1: È un pivot.
2: Oggi. Mi sentite?
1: Sì.
2: Perché sto scendendo sempre di più.
0: Dove va?
1: Dove va? Scusi.
2: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
4: E prende così bene il microfono.
2: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
1: Addirittura.
0: Cosa cerca?
1: Perché poi soprattutto?
2: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
0: E non c'è il centro della terra?
2: Un reggiseno di Melita Toniolo.
4: Dai.
2: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
4: me contro tu.
2: Spostiamoci più a destra.
1: Dai,
2: che puzza. Una puzza tremenda.
4: Che è successo?
2: Non si respira.
4: Aia.
2: Ci troviamo a livello all'interno di una cacatomba.
4: La smetta che oggi
2: ci sono due denti caduti.
4: Lo sapevo. Lo sapevo.
2: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
1: Intelligente.
2: Non mi entrano.
1: Non ti entrano.
4: Ma non li provi, scusi, che schifo.
2: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
1: Quale?
2: Paolo. Abbiamo trovato i tuoi denti.
1: Bravo.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Ma sì, facete.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Sì, prima, prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui che abbiamo.
2: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Io la lista. La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll!
2: Bravo, mi
4: ragazzi.
2: Piace.
4: Mi piace. Bravo, bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, con. Sì. Col
5: è chiusa, finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: Allora, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao, Chiara. Io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
2: Sì, sì.
1: Attenzione, che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao, Chiara. Ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchiale. Fabio Verona.
1: Giustamente. Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
2: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
9: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché
4: cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Le
1: e
4: iperboli.
1: Quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, ragazzi. Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora,
3: sentiamo Carlo.
2: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così. E lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora segui da benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: D'Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: E lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
2: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Arrivato in Italia Alessandro Di Battista, l'aereo partito da Cuba è atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, dopo 12 ore di volo. L'ex deputato dei 5 Stelle, operato a L'Avana a seguito di un malore, è stato subito trasferito al Gemelli di Roma, dove proseguirà le cure. Saranno celebrati martedì 15 settembre a Roma i funerali di Stato laici di Emma Bonino. La camera ardente della ex senatrice, scomparsa all'età di 78 anni, sarà aperta domani e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. I colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti sono inutili, a meno che Washington non accetti tutte le richieste di Teheran. Lo scrive il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Azizi. Intanto gli Houthi avanzano nel Mar Rosso, per i Pasdaran è un trionfo divino. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma. In una lunga intervista al Foglio, la premier Meloni torna a ribadire la linea del governo sul sostegno a Kiev. Non sono disponibile ad un'alleanza con chi è contro l'Ucraina. Nella notte raid incrociati nel mirino Odessa e Zaporizhia, ci sono vittime e feriti. Il presidente Zelensky propone di incontrare Putin alla G20 di Miami. Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028 grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo. Tennis, la finale degli US Open sarà tra il numero 2 al mondo Zverev e Shelton. Per il tedesco è la terza finale slam della stagione, per lo statunitense invece la sua prima. Calcio, nella quarta di Serie A, Venezia ha battuto 2-4 dalla Fiorentina con la tripletta di Mastantuono. Oggi invece alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e in serata Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché
1: come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto, non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito.
1: Ma
2: se quello sta per battere, te ti metti a urlare, facciamo la foto,
3: così.
1: Facciamo la foto.
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto, potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto, no, ma sai, qui
2: è legale,
0: lo fanno spesso, lo fanno così, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca memica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: L'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci
0: la grazia.
3: Facci lei.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
2: Brave.
1: Dei ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo
2: invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
1: no,
2: il regolamento.
1: Se no salgono su tutti i divani, allora, mordicchia.
2: Esatto.
3: Infatti l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per cui Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ci spazio, tutti e se tre ci stanno tutti comodi.
2: E
1: tre,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: è
2: Machuco. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RSC.

0: Avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone, le ha detto: sì, però adesso andate via perché
3: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba.
0: Chi è?
4: Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante, amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai!
3: A parte il nome è un po'.
2: Michelona!
3: Però è gnocca, è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow! Sì, una poetessa!
4: Mamma mia. E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E bellissimo. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo? No, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già
1: 3
3: martedì.
1: 3-2.
2: Perché? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per
1: Lautaro
2: l'Inter.
1: Ha segnato 2 gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì. Ragazzi.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che il paese natale,
0: ma lo so io,
3: era ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova,
0: uno sputo da Genova,
3: ha fatto le valigie.
0: No, ma incuriosito, le storie
3: esatto.
0: Umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: Milite,
0: ma
1: gente,
0: ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: cambia
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato.
0: Con l'ananas.
2: Siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: Sì, esatto, perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Comunque ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È certo. È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada.
3: Ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso una
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme,

In the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa. E invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima
0: volta.
4: Però, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: sconvolti. Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Ah, va. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. E faccia la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game. Esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'accordo.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Oddio. Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: dai Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa?
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: la cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi uno per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti, il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì?
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris. Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma Angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina nella notte. Il presidente Zelensky si dice pronto a incontrare il capo del Cremlino al G20 di Miami, in programma a dicembre. Monito di Putin, mandare truppe europee a Kiev, come dichiarare guerra alla Russia. Continua l'avanzata degli Houthi sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano l'ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente iraniano Pezeshkian: non cederemo alle prepotenze americane. L'omologo libanese Aoun: al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele. Il prezzo del carburante tocca nuovi record. Al self, benzina a 2,1 euro al litro, il gasolio a 2,208. Fitch conferma il rating a tripla B più dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. La camera ardente di Emma Bonino, aperta al pubblico domani e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. Martedì 15 saranno celebrati i funerali di Stato laici. Il giorno prima una veglia civile organizzata da Più Europa. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare pentastellato, operato a L'Avana, è stato subito trasferito all'ospedale Gemelli di Roma. Calcio, la Serie A con la quarta giornata del campionato. Nell'anticipo, Venezia battuto 2-4 dalla Fiorentina. Oggi altri tre match: alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, dalle 20:45 Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, il ministro.
1: No, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: È lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back.

0: per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha inventato, ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Si chiama il Grandinometro, ok? Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove erano.
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio sotterraneo.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissimo in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no? Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: C'è Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: In porta, un mistero. Dati sono col numero uno, Butev. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino.
4: Numero tre, c'è Valli. Si chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton, e ci siamo tutti.
3: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 49.
1: Te l'immagini?
3: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: Cialabolà.
1: O Telma che legge la formazione, bellissima.
5: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
6: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
3: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
5: È il signor Ramon.
3: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so, non lo so, non sono ancora informato.
3: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna centrocampo, e ce lo dirà Paperino.
1: E no, non si capisce niente.
7: E no. E poi 5 perrone, Diao e Pazzo, ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo?
1: Ho capito dove sono capitato.
2: Ma io ho capito male.
6: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
2: Brava però,
1: Ho tremato. Brava.

0: l'avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno
2: fa.
1: Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande,
2: oh,
3: grande.
2: Mamma mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
2: A me
3: guarda, ma ha fatto Mirko da Enna.
4: Ragazzi, allora, a me
5: si può fare, Paolo.
2: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace, vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: Grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: L'ostracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, vai. Como, ora lo dico male come voi. Il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16. La squadra più piccola, la città più piccola è stata Loffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
4: Che Loff non è Loffa?
1: No, esatto. Loffenheim, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a girone, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella
1: Lipsia proprio,
2: sì, sì, presa, sì, nel 2009,
4: ali, diciamo,
2: sì,
0: quella col toro,
2: sì, esatto, insomma, è
1: sembra anche, il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como. Faremo il casting qui alla banda di R101.
1: Bello, benissimo, bello. Apriamo il casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
4: È vero!
1: Ne ha detti due.
0: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri

0: la domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui, in questo momento, a quest'ora?
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo, sì.
1: Che all'ufficio delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli: dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
3: Bella!
0: Essere quelli.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella,
2: è la sigla di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
3: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere.
0: Bello, bellissimo. Si può sentire.
4: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissimo. Teniamo la base, sì, come base.
3: Ma adesso che me la dieci?

0: bellissimo.
1: Ha già inventato un balletto, Militello. Madonna, è bellissimo. 6-7 del digitale terrestre, se
2: è
1: volete.
2: Bellissimo.
1: Potete vedere la follia che, di questo studio.
3: The Last Dance. L'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella. Allora, vera. Vabbè, teniamola lì.
0: È stata fatta. I giudici sappiamo chi sono.
1: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il dottore della challenge, ciao. Pietro da Barcellona.
1: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
1: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
1: Giusto. No, sì. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
3: Mi nervosisco subito,
0: Sì, sì, dillo tu. Avanti.
5: Battuta è wonderful.
1: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
1: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ciao Laura da Como.
1: Laura
3: da Como in clima Champions,
1: sì.
0: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Ciao Chiara.
1: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
1: Dai.
7: L'ha smarito.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Smarito. L'ha smarito.
0: Ma,
1: come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
3: No, l'hanno capita.
0: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
0: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher.
0: E questo
8: ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma siamo gli Aosis.
1: Aosis.
8: Andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
0: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
1: Ciao.
9: Ho vinto?
1: Così era il Poporcella Challenge.
3: Va bene.
0: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordi di trasmissione, in apertura,
1: del Como.
0: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
3: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
0: Avanti.
1: Abbiamo
10: buongiorno
1: l'ultimo.
10: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
1: No. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
1: Mi sembra giusto, grande Leo!
3: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
1: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
3: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
0: Dai.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta, effettivamente.
6: Laura da Como.
1: Grande Laura! Oggi hai vinto il Tortorella Challenge!

0: è ufficialmente quella nuova questa di dire.
1: Ma no.
2: Potrebbe, la scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: ovunque stiate andando, con tanta bella musica, tante cose da fare insieme, da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma, in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, perché si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma, è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi, in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto la classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno. Ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche c'è quello.
2: No, ce l'hai. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, sì, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
2: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carteggiare. Cioè, la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
0: non esci vivo da più. Sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, anche sui disegni. Ne altri ne hai?
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Vorrei ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, come ha detto, ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao,
2: il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento,
1: la realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie, figurati.
0: Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo più a stare dietro alle pazzie.
2: Sì, però
1: scusate, perché noi ci svegliamo.
0: Ha detto che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui, per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo, ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Biatore,
1: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa

0: ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un mango. Questo era solo così, la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io ero illuso. È pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
2: E io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno. E invece no,
0: erano... Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
2: Come spaccia?
3: Spaccia!
2: Ah, ho capito, spaccia!
3: Che se capisci niente!
4: Che bello!
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi!
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi!
0: Non siamo venali fino a questo punto! Così mettiamo in onda subito il primo sfidante!
5: Chiara, è una questione matematica, ne mancano due!
0: È giusto!
5: Alessio!
0: Ciao Alessio!
2: Alessio c'è! E sappiamo che Alessio c'è.
1: Va bene. È il primo.
2: È il primo.
1: È andato.
2: Sì, avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella,
2: bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
1: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve la battuta deve essere orrenda, con un aereo.
2: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano!
2: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
2: Casalbelino, non lo so, esiste Casalbelino?
1: No, Casalbelino.
2: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
2: Ho capito.
1: Casalbelino.
2: C'era scritto così.
0: Ma stata a Genova sabato.
2: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Oh, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
1: Hai capito?
0: Salice!
2: Dai,
4: che bello!
8: Salito!
1: Hai capito?

0: Vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, il nostro amico è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
1: Grande Kimi Antonelli, che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza, partendo dal 19° posto.
2: Wow,
1: ragazzi,
2: veramente spettacolo di ragazzo,
1: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio, che è questo.
3: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Giusto. Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: ragazzi,
1: che è stato?
0: No, gentile, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata, al 331 80 90 101 ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono hanno queste

0: protuberanze.
1: È vero.
2: Beh, ecco,
1: dai, ultimi
2: era.
1: Scampoli d'estate, un po' di pettinature estive, così.
3: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
1: A settembre.
2: Senti,
1: uomo,
2: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
3: Esatto.
2: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
2: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
3: Diciamo. Sì. Venerdì, puoi rifarti.
2: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi. Sì, c'è da festeggiarne parecchi.
2: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
2: le feste,
4: il freddo a fratella,
2: quei trenini fatti a due,
4: una mano lava l'altra, ci si scalda.
2: Esatto. Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
2: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
2: Grazie.
5: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso. È bellissimo. Grazie, bentornati.
2: Ecco.
5: Ciao, sono Alessandra.
2: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora faccio il robottino così almeno. È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliela sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile.
3: Storia.
2: Invece di pulire, l'ha portata ovunque. L'ha portata.
4: Male,
3: io invece
4: ha aspirato anche il gatto.
3: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
2: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, mamma mia.
4: Poi.
6: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
6: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello.
6: Niente, non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo.
2: Certo.
6: Buona giornata.
2: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
4: Chiudiamo l'angolo
2: flessibile
4: promozionale.
2: Esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
2: Oh, mamma mia, guarda
4: la meraviglia.
2: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa. Allora,
4: non sto nella pelle.
2: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
4: Bello.
2: È pesantissimo.
4: È una bella
3: attenzione,
4: trovata.
3: Tutto in diretta.
2: Allora, vediamo un po', eh.
1: Tieni pronte le forbici.
4: Ragazzi, finché scarta tutto.
2: Oh, 6 kg.
4: È il prossimo.
2: sto leggendo.
1: Lo zaino stamattina ho fatto una fatica.
2: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
4: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
2: Ma tu stai scherzando.
3: Cos'è? Che
1: vai,
3: cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
2: Non ci riesco.
3: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
2: Ma ce l'ho,
1: perché ci siamo.
4: È una trovata, secondo me.
2: Io
4: so già.
2: Allora
4: già.
2: C'è una specie di astuccio.
4: Sì.
1: Mm-hmm.
2: Che contiene sei.
1: Professionale.
2: È una specie di beauty?
1: Sì.
4: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
2: Ma
4: una certa
2: cosa dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
4: Aspetta.
2: Una roba pesante. Adesso
1: c'è tutto nero per adesso.
3: Una dentiera.
2: Tutto nero.
7: La dentiera.
2: Le bocce!
3: Le bocce!
2: Il gioco delle bocce!
4: C'è le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
2: Chiara, perché non te ne sei fatta dare due decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
4: Sì.
1: Direi
2: il pallino! Ecco il pallino!
4: Bianco.
2: Ecco perché pesano così tanto.
1: Certo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a La Habana è stato subito ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ascoltata in procura a Roma questa mattina. La donna potrebbe parlare degli affari del faccendiere romano e dei suoi rapporti con il conduttore di Report. Martedì 15 settembre alle 12.30 in Campidogli, funerali di Stato laici per l'ex senatrice Emma Bonino. Aperta già da domani la Camera Ardente. Lunedì sera invece una veglia civile organizzata da Più Europa. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, apre un possibile incontro con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino replica, ipotesi non ancora discussa. E resta alta la tensione in Medio Oriente con gli Houthi che continuano l'avanzata sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al canale di Suez. L'Arabia Saudita, dopo un raid partito dall'Iraq, ha chiuso l'oleodotto East-West, diventato fondamentale per i commerci globali dopo il blocco di Hormuz. Intanto slittano i colloqui tra Israele e Libano. Paura per il deragliamento di un treno nel nord della Francia nella serata di ieri. Sul binario rinvenuto un pezzo di rotaia. La polizia pensa possa trattarsi di un atto doloso. Nell'incidente sono rimaste ferite 44 persone, gravissima una giovane donna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma che anni, che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
2: Sì.
1: Costa 15 euro.
2: Ammazza.
1: È Lara Pina.
3: Ah,
1: la conosci?
3: Piazza San Marco.
4: Ha detto bene, Chiara, un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8. E 15 circa la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
2: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
1: Vai.
2: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
5: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
1: Sei uguale,
2: Paolo.
1: Leo.
2: No,
1: vabbè,
2: no,
1: che siete
2: Paolo,
1: delle stesse parti.
2: Paolo Ruffini,
1: Paolo,
2: sta nel personaggio, Chiara.
5: Bellissimo, ragazzi. Ma provo, no, cioè nel senso, capite qual è il senso della vita?
1: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
6: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
4: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
3: non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro.
1: Soprattutto quando la seconda è questa.
6: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
2: Via. No, splash. Vabbè, senti.
1: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
4: Ho Chiara. Capito, ma che sia almeno originale.
2: Scusate, c'è Paolo.
5: No, voglio dire una cosa. Beh, questa battuta è meravigliosa.
2: Dici sempre quello.
5: Cioè,
2: però.
5: Posso dire. Beh, emozionato.
3: Sei emozionato?
2: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
5: No, perché l'ha detta in maniera differente.
2: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
1: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
7: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. E la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
3: Allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
4: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
5: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
2: Ma basta,
3: ma basta, tutto ma meraviglioso.
2: Un altro aggettivo.
5: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
1: E trovarne una brutta con lui è difficile. Proviamo con questa, vai.
8: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
1: La radio. Sempre Lara.
3: Sì.
1: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
9: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: Sì, vabbè.
4: Ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
3: Ma poi di sopra o di sotto?
4: Ma questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
1: Sono lì nel limbo.
4: Bergamo pianerotto.
3: Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
2: Ruffini vorrebbe sentenziare.
5: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi la
1: è vero.
2: Ma è sicuro di queste cose? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
5: È fantastico.
4: Ma con chi hai fatto audizione? Con Marzullo?
5: Io credo che.
4: Mamma mia, come sei?
5: Bello.
4: Buonanotte.
5: No, io credo che sia un momento fantastico.
1: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
2: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
5: Ma tutta la vita. The Winner Is.
2: Meraviglioso.
6: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
2: Bravo. Ma questa è la più brutta.
1: Classiconi.
4: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
2: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
5: Posso dire una cosa?
2: Sì.
3: È un segno,
5: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa pure.
2: Vabbè. Il Tortorella Challenge

0: Giova!
1: Lo facciamo quella versione che mi hai detto te.
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E sì, quindi sì. Tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta. C'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, sì. Capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
2: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
1: No, non lo so.
4: Vabbè, saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: qui,
2: mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice? Blu.
2: No Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì però.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa No.
0: È una bella però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto lascia stare.
0: Non sono i finché guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi truscini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada
3: belli i portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama anche noi di R101
4: e lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah però
3: perché
0: no, sono gli
4: attesissime,
0: ospiti
4: attesissime.
2: No, pensavo al pigiama, che vuoi andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più. Di
2: certo,
3: più.
2: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oke. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone delle

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Bacchia. Lui dei Me contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi
2: e lascio, tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì, mi leggo la Gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Ci sono sposati 6.000 persone, 100.000 vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per
0: c'è
2: partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli Iban nostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate annunciato nel 21.
3: Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No, no.
4: A metà prezzo. Invece di 150 euro, che per prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella. È l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: era
4: già il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro il palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare?
3: No,
1: con un biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali di tutte le vostre mamme. Chi dà la gliela sua bella
1: no, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: In cambio, vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate, i gadget e lo slime dei Me contro Te.
3: Bello.
1: Ma sa che mi...
4: 4K.
1: Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi? No, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: colare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una roba.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze hanno comunque arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo, noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile. Abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Ne parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete, insomma, colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
2: Ma lei si potrebbe fare affari vostri.
0: Come Guccini, che c'ha la stessa foto della. Aveva la foto della
4: Cresima. Il mistero di Ranucci.
0: Benvenuti all'interno del mondo delle mistere, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno.
0: Lei che di misteri se ne intende?
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
4: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
4: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Dove va? Scusi.
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
4: Un registro di Melita Tognolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo. Abbiamo trovato

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora?
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Eh sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... Allora, Sofì, questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
5: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè,
5: oggi.
4: Molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora.
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo. Io vorrei essere l'analista
2: di Leo.
4: Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventate le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io. E Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure.
2: Sì,
6: cosa c'è? Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio.
5: Sì.
2: La VHS.
5: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non c'hanno i soldi a casa. Dite la vostra madre.
0: Uno se non ha i soldi, però, come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Sofì,
2: sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque, quello vale. No?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Di già?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici tre contro tre, come si chiamano.
5: E vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Eva, la battuta
0: che
7: di chiusura.
0: Perfetta, troppo bella, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché,
1: come mai?
2: C'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito. Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
4: Facci lei.
0: È andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale.

0: lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava, insomma, una
1: onore alla
0: carina,
1: società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo invece
1: di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane, questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
2: Giustamente.
1: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo, no, mi spiace,
2: no,
1: il regolamento.
2: Se no salgono su tutti i divani, allora, il mordicchio.
1: Esatto.
3: Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
1: Perché per quel maciucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane ha lo spazio,
2: se ci stanno tutti e tre,
1: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
1: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in loro.
2: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno. Ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
1: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
1: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
1: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
2: E Paolo è Machuco al massimo.
1: Io
2: è
1: Machuca. Ciao Machuca.
2: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
2: Veramente.
1: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
2: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RSC.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Il leader ucraino Zelensky si dice pronto a incontrare il presidente Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. La replica del Cremlino, ipotesi non ancora discussa. Nella notte raid incrociati tra Mosca e Kiev con morti e feriti. L'avanzata degli Houthi sulle coste del Mar Rosso, i ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb. Dopo la chiusura di Hormuz, dallo stretto passa circa il 70% delle esportazioni di petrolio saudita. In Italia intanto schizza il prezzo del carburante. Benzina al self a 2,1 euro al litro, gasolio a 2,208. Proseguono le indagini sull'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ascoltata in procura l'ex compagna di Walter Lavitola come persona informata sui fatti. Il faccendiere romano, reo confesso di essere il mandante della bomba, è in carcere dal 10 agosto. Alessandro Di Battista, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, l'ex parlamentare pentastellato è rientrato da Cuba questa mattina su un volo durato 12 ore. Di Battista avrebbe affrontato il trasferimento vigile e in buone condizioni. Un militare ha aggredito l'ex compagna in un'aula del tribunale di Udine. L'uomo, dopo essere stato condannato a 6 mesi di reclusione per violenza domestica, si è scagliato sulla donna colpendola con un oggetto appuntito. Il quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato e accusato di tentato omicidio. MotoGP, pole record di Bezzecchi al Gran Premio di San Marino che si corre domani. Dietro di lui Marc Marquez e Aldeguer. Calcio con la Serie A che entra nel vivo alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Ieri, nell'anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina è finita 2-4. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè. Grazie ragazzi.
2: Grazie,
3: no, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo dal ridere, non ce la posso fare.
2: Almeno
3: siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: E li ha ristratti.
5: È stata un'operazione di setaccio.
2: Li ho aspettati all'uscita.
3: Paolo, vabbè, comunque avrai una buona scusa per l'alito.
2: Ma smettila!
5: Ma
2: la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato nulla.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma attenzione, perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione.
3: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
4: Accidenti.
2: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la sciorti, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
6: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno, quindi Paolo, stai sereno, è tutto normale.
0: Apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
2: Ho
5: ma
2: capito. Me hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
2: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
7: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
2: Grazie. Poi dai, basta.
8: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
2: Grazie per la solidarietà.
0: Succede anche questo alla banda.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. Non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida

0: gente non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo, il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete le ste
3: battute.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati?
5: O prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
2: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: In Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lisca elettorale, interessante.
4: Dio, la lisca. La lisca.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll! Bravo,
4: mi piace. Tanta roba. Bravo, bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, con
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
4: Bene. Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: E ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
2: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchiale. Fabio Verona.
1: Giustamente.
5: Bella.
1: Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
2: Sì.
1: Poi... Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
9: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché mi
1: cosa ti
4: piace? No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le
1: e
4: iperboli.
1: Quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati, ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora, sentiamo Canavaccio.
12: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
12: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
4: Ma
12: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
12: Non vi piace?
5: No.
12: E allora segui da benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
12: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: D'Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: E lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
5: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: Phil, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito sua vera identità.
1: Esatto. Questo irama che non riesce per la bocca quando.
2: Aridaglia, pure lei.
1: Comunque sono il mestro, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là.
3: Però sono l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
1: Sono
0: pure Lino B.
1: Vabbè, allora sono gli uni di quell'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: Fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare le carpete, si prendono e poi si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire a loro
0: Gamer.
1: Che hanno copiato gli OSIs in Puglia.
0: Gli OSIs.
3: Scusi.
2: C'è un gruppo che si chiama
3: gli OSIs.
1: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro. Tottentata, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, capito?
1: Siete del sopravvalutato.
2: Sopravvalutati agli
3: Oasis. Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
1: Cioè, hai detto all'inizio?
3: La Vitola, o la Borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
4: Lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
3: Il codice
1: antico. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no.
1: Non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi volevo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene. Di militatorio.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La povera Melita!
2: A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in poi, R101.
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando, ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa: no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla postale.

0: attenzione.
1: Che succede?
0: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
2: Quanto è finita?
0: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
0: Per chi?
1: Fiorentina.
0: Porca miseria, contrario, no, al Torino.
1: Quasi.
0: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
0: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
0: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era?
3: Era già 3 martedì.
1: 3-2.
0: Perché io? Perché questo?
1: Per l'Inter.
0: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato 2 gol dopo il 94esimo.
0: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però, sti risultati.
0: Beh, è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
2: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
2: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti e probabilità.
2: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
0: Sempre.
1: 3-2.
2: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
0: Grazie,
2: allora,
0: Chiara.
2: Capita, allora.
0: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
0: Viaggi.
1: Sì.
3: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
0: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
5: Paese natale,
3: ma lo so io,
5: il lavoro.
3: Lo so io, era ricco.
1: No, da Recco
3: a Genova, uno sputo da Genova.
5: Ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Amici, all night long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No,
3: su Tinder 23.
2: È vero, perché comunque ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi insomma cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato.
0: Ma
2: non siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato.
0: Funerali,
3: consolando qualcuno magari.
1: Sì, piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: fatti
1: presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia.
3: Ma la radio, se dai il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti,
2: no, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore,
1: cara Irene. Va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: fare, se ci sbagliamo, sì, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì.
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai.
0: Brava. Al barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, e faccia la Francia.
0: Ma i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
7: Oh, ciao, era facile. La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is.
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione.
0: Dalla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
0: Ovviamente la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
2: Cristiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay, allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la

0: festa del cetriolo gigante. Invece. No, lì, lo zucchino gigante.
1: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
2: Nelle Marche.
1: Metauro, certo.
2: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola. Bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
1: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
2: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101, se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

0: tornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Zelensky in un'intervista alla Deutsche Welle si dice pronto a andare al G20 di Miami se anche Putin parteciperà al vertice in programma a dicembre. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Medio Oriente, Trump durante il viaggio in Irlanda ha detto che i combattenti Houthi yemeniti alleati dall'Iran hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi hanno conquistato lo stretto di Bab el-Mandab, strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Francia, dopo il grave incidente ferroviario ieri sera, la polizia segue la pista del sabotaggio. Un treno con 144 passeggeri a bordo è deragliato mentre percorreva la linea ferroviaria tra Caen e Rouen. I feriti nell'incidente sono 44. Torniamo in Italia. Udine, un uomo di 40 anni imputato per lesioni ha ferito l'ex compagna in tribunale dopo che nei suoi confronti era stata emessa una condanna a 6 mesi con pena sospesa. La donna ferita è ricoverata in ospedale. L'uomo è stato arrestato in flagranza. Roma è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba, da dove era partito ieri. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare pentastellato operato a L'Avana in seguito a malore è atterrato in mattinata a Ciampino. Chiudiamo con il calcio. Tra gli incontri oggi per la quarta di Serie A, alle 15 c'è Genoa-Frosinone, Lazio-Milan si gioca dalle 18, in serata dalle 20.45 e in programma la sfida tra Atalanta e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicali che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché ha noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: insomma. Veramente
3: sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete
3: fatelo
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore, se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno. Io ho una figliola brava, educata, simpatica,
0: forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come rubrica.
0: C'è la Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80
3: sì,
0: 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, dire. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, questo è recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo in piena forma.
1: Ok,
0: attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai,
6: ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
2: È vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questo era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io Petronella è pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
2: Io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno, e invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
2: Come spaccia?
3: Spaccia,
2: ho capito spaccia.
3: Che te capisci niente.
4: Che bello.
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Alessio.
2: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
1: Va bene. È il primo.
2: È il primo.
1: È andato.
2: Avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella.
2: Bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
1: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve la battuta deve essere orrenda, con una R.
2: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano!
2: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
2: Casalvelino, non lo so, esiste Casalvelino?
1: No, Casalvelino.
2: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome al
2: file.
0: Ho
2: capito.
0: Così ho capito.
2: Casalvelino. C'era scritto così.
0: Ma sono stata a Genova sabato.
2: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
1: Hai capito?
0: Salice.
2: Dai,
4: ma che bello!
3: Che petto! Petto!
2: E allora, scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale?
4: Abicab, ascoltatela! È bella! Allora, voi dovete mandare 101 euro.
2: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con l'upgrade
0: funziona
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti. And the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: No, non male, avete però capito niente.
1: Contestare questo verdetto.
0: Vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, nostro amico, è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
1: Grande Kimi Antonelli, che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza, partendo dal 19° posto.
2: Wow,
1: ragazzi,
0: veramente
2: spettacolo di ragazzo,
1: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio, che è questo. La vastità,
0: dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: ragazzi.
1: Che è stato?
0: No, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, questa mattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101 ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco
1: dai, ultimi
0: Chiara.
1: Scampoli d'estate, un po' di pettinature estive così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
1: A settembre.
0: Senti,
3: uomo, adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Lo diciamo. Venerdi, puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, c'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella, diciamo.
3: Quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
0: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliela sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Non male, io invece ho aspirato anche il gatto. Insomma.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello. Niente,
5: non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quella fare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh, mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa.
1: Pesa,
3: allora
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
0: Bello.
3: È pesantissimo.
0: Una bella
2: attenzione,
0: trovata.
2: Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po',
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scarta tutto.
3: 6 kg.
0: È il prossimo.
3: sto leggendo.
1: Lo zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg?
0: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense. Ci siamo.
0: È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora, c'è una specie di astuccio.
0: Sì.
3: Che contiene 6.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Cos'è? Dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante. Questo
1: c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Tutto nero. Da dentiera. Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te ne sei fatta dare due decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello! bello.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Direi il pallino. Ecco pallino. Il pallino
0: bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, ecco, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Mm-hmm. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia,
2: sì,
1: con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove è grandi,
0: sì.
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Intervenire. Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissimo in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no?
1: Esatto.
2: Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto.
1: Esatto.
0: Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi,
3: sì,
0: e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: Sono Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: In porta, sì, un mistero. Tanti sono andati col numero uno, Butef. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino.
4: Numero tre, c'è Valle. Si chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton e ci siamo tutti.
3: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati, no, difesa 49.
1: Che l'immagine.
3: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: No. Cialabà.
1: O Telma che legge la formazione, è bellissimo.
5: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
6: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
3: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
5: È il signor Ramon.
3: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so. Non sono ancora informato.
3: D'accordo. E poi abbiamo Da Cugna senza campo, e ce lo dirà Paperino.
1: No, non è semplice niente.
7: E no. Poi 5 Perrone, Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo? No,
1: no. Ah, ho capito dove.
2: Ma io ho capito male.
6: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
2: Brava, però,
1: ho tremato.
8: Sono

0: ciao Cesare, Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Sì,
1: di Paolo
0: no, lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche
0: qui.
2: Lui, buongiorno,
3: basta, però non potete fare così. Io sono uscito un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
0: Sì.
4: Questo aneddoto, signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
0: Adesso.
5: Sì, Paolo, sì. No, sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora, 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare.
4: Sì. Allora,
5: cosa c'è? Cos'è questo qua? Vale
0: parte il video.
6: Anche Luciano, Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me la dento. Poi improvvisamente mi zittisco e gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Paolo,
4: cosa è successo?
5: Tutto a posto? E io, Paolo, pensavo che fossi venuto un coccolone, cioè, serie.
4: Mi sei vedono. Sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Però, come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai è andata giù.
5: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo spaventato.
0: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai com'è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato chiamo il dentista. Il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa che te lo scoppia a ridere.
0: Certo,
5: mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca. Dico,
0: che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed è tuo cane, mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
0: Mamma mia!
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
6: e
0: ci
6: quindi
0: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora, aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva: allora? Trovati, allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo
5: andare a cercare. No, ma
0: c'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Però mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te, li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: Beh, la fatina dei denti curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo, ragazzi, dei danni. Qua c'è chi è piegato in due del ridere. Oh,
5: sì, no,
0: te credo.
5: Allora, anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
0: Ma chi?
5: Solo io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
5: Imbecino.
4: C'è un ospite da Leo?
1: Sono andato al ristorante altre volte. Mangiavo troppo.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non devo più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini, adesso ti chiamiamo.
1: Denti marroni.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me contro Te, ah, del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la Gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera. Alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per
0: c'è
2: partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I
2: te?
1: Parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101. Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state?
2: Bene. Tutto bene? È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate annunciato nel 21.
3: Parlate così
4: sempre. Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse, abbiamo... Sì. Oh, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se non
1: la
4: avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: a metà prezzo. Invece di 650 euro, che è il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso
4: lanciare al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro.
3: È l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso
4: lanciare al momento della nostra uscita dal palazzetto.

0: voi, dillo tu.
1: Ecco, bravo, dico, uno che sa parlare.
0: Sono emozionato. Che sono avete 4.500 euro per potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TG Com 24.

0: Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Domani è lunedì a Roma l'omaggio a Emma Bonino nella camera ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ex ministra parlamentare e commissaria europea si è spenta al termine di una lunga malattia a 78 anni. I funerali in forma laica di Emma Bonino martedì sempre in Campidoglio. Ricoverato da questa mattina a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dove era ricoverato a L'Avana, è stato operato in seguito a un malore. L'aereo con a bordo il giornalista ed ex esponente dei 5 Stelle è arrivato in mattinata all'aeroporto romano di Ciampino. Via Maestra torna in piazza, la CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. Scopo dell'iniziativa: difendere e pienamente attuare la Carta Costituzionale. La posizione del Premier Burnham sull'unificazione dell'Irlanda è invariata, così un portavoce del governo di Londra, dopo che Trump ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita. Secondo Burnham non c'è attualmente un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica per un altro referendum. Siamo al calcio, tra gli incontri oggi per la quarta giornata in Serie A. In questi minuti Genoa-Frosinone, dalle 18 Lazio-Milan, dalle 20:45 invece Atalanta-Cagliari. Al via in questi minuti anche la gara sprint per la classe MotoGP al Gran Premio di San Marino. Chiudiamo con la musica, appello di Riccardo Muti per salvare dal degrado la villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Nel corso di una serata a Busseto il maestro ha detto: ora che la villa è dello Stato si faccia presto a togliere l'imbarazzo di fronte al mondo. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, il ministro.
1: No, a Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: È lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi è al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back

0: Grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: L'ostracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, va, Como, ora lo dico male come voi, il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16, la squadra più piccola, la città più piccola è stata Loffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
1: Che Loff non è Loffa?
2: No, no,
1: esatto,
2: no,
1: no, Loffenheim, no, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a girone, ma si, sì, fermò ai preliminari, quindi insomma veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella,
1: ah, dai, che sì, Lipsia proprio,
2: sì, sì, presa, sì, nel 2009,
4: mette le ali, diciamo,
2: sì,
0: quella col toro,
2: sì, esatto, insomma è
1: sembra
2: anche
1: il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como.
2: Ah, facciamo
0: punto
2: il casting.
0: Faremo il casting, ecco, qui alla banda di R101.
1: Bello, benissimo, bello, apriamo bello il casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione, Chiara. Anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
4: È vero!
1: Ne ha detti due.
0: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché,
1: come mai?
2: C'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito. Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, fate così, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grandi ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo invece
2: di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? E ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace.
1: Se no salgono su tutti i divani. Allora, mordicchia.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per quel Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: loro. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno. Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola,
1: non
4: bisogna del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: è
2: Machuco. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora?
1: Dove altro vorresti
0: dove altro
1: essere?
0: Vorresti essere se non qui ad ascoltare il Tortorella Celle?
2: Certo, sì,
1: sì, che hanno l'ufficio ovunque delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella,
2: è la sigla di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
3: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere.
0: Bella, bellissima. Non si può essere risa.
1: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissima. Teniamo la base come base.
3: Ma adesso fino alla 10?

0: Radio Militello. Sono alle 6-7 del digitale terrestre, se volete.
1: Bellissima.
0: Potete vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance. L'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella. Allora, vabbè, la battuta teniamola lì,
3: è stata fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il dottore della challenge.
0: Ciao.
4: Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito, eh?
3: Sì, sì, dillo tu.
5: Avanti. Battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ah. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como. Ah, in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: Smarito. L'ha smarito.
3: Mamma.
0: Come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher. Ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Aosis. No, andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
0: Oh.
9: Ho vinto?
0: Così era. Il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordio di trasmissione, in apertura.
0: Del Como.
3: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
10: buongiorno,
0: l'ultimo.
10: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
0: Oh. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
0: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
3: Dai,
6: quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta, effettivamente.
0: Grande Laura!
3: Beh,

0: tuo fratello.
1: È ufficialmente quella nuova, questa, di
2: Renzo. No. Potrebbe,
3: la scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: qua avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, no, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi i vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè grazie ragazzi.
2: No vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
3: Ma quale solidarietà?
2: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare. Siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
3: No, e li ha ristratti.
4: È stata un'operazione di setaccio.
5: Li ho aspettati così all'uscita.
6: Paolo, dente, vabbè, Paolo, comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
5: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militello prima di, senza avergli raccontato nulla.
4: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma
0: attenzione, perché amici,
4: abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione.
2: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
4: Vedi?
2: E
4: wow. Accidenti.
5: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
4: Succhi gastrici c'aveva, la sciorchi, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
8: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è grazie, tutto normale.
0: Ma apposta così.
4: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
5: Ho capito, hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
5: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
9: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi, non è possibile, siete fantastici.
5: Grazie. Poi dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
3: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
4: Questo è aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
5: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Succede anche questo alla banda.

0: ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta, la svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail il giorno del mio compleanno, sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina.
0: Di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai. Se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Beh, altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. La tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che intendo. Certo. A me non mi ha regalato due transenne da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Il primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling, ma io ce l'ho la cintura bling bling. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero,
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi so dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco,
1: quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
1: Fermati.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito. Era un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
5: Sì. Buongiorno banda. Diciamo che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare a fare un colloquio e
0: no!
2: È la svolta, non la sapremo mai.
3: No, e allora?
2: Quindi, si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto
2: i ragazzi. La canzone le ha detto: sì, però adesso andate via perché
1: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
3: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, noi facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
1: Bene.
3: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
3: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
1: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
3: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
4: Bello.
3: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
1: Dai! A parte il nome è un po'.
2: Michelona!
1: Però è gnocca. È gnocca, credi.
3: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
4: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
3: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
3: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
4: Se niente di più facile.
3: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
1: Ma dai,
4: che vita strana.
3: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
3: Questa è Temptation Island. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
3: Lunedì prossimo, no, ma beh, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
3: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: giusto.
1: Non niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Tonino Canovacciuolo, il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
0: E facete le ste battute.
3: Vabbè,
0: ma lui deve cucinarmi.
3: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
4: Ma non è mia.
0: Prima, no, è regina.
3: Era prima dei denti ingoiati.
4: Prima.
0: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è regina. Ma questo sono io.
2: Sì.
3: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
0: 3 per 2.
3: Beh, benissimo. Andiamo.
2: Avete già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
3: No. Sonia, sì.
2: Io ho letto la lisca elettorale, interessante.
3: Dio, la lisca. La lisca.
2: E allora andiamo subito avanti così.
5: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
4: Exit poll! Bravo,
0: mi piace. Tanta roba.
3: Bravo, bravo. Abbiamo iniziato veramente sì, con.
4: È chiusa, finita, ha vinto lui, no?
3: Sì, basta, no?
2: No, sentiamo il secondo sfidante.
6: E ciao Chiara, ciao. Io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
3: Un'orata! Beh, vedi che facevamo meglio a chiudere poco fa.
0: Sì, sì.
2: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
7: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita?
2: Yeah.
7: Serena Branchetti. Fabio Verona.
2: Giustamente.
0: Bella.
2: Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
0: Certo.
2: Tutto ciò.
0: È uno squalore.
3: Sì.
2: Poi. Quarto sfidante.
8: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
0: Spesso.
8: Frank D'Asti.
0: Spesso e sovente.
3: Sì, sì, sì.
0: Però mi piace perché mi
2: cosa ti
0: piace?
3: Cosa? No, scusate, cosa ti piace?
0: Che dimostrano fantasia.
3: Ma cosa?
0: I nostri ascoltatori.
3: Ma quando soprattutto?
0: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
3: Ah, le
2: e quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
9: Siamo Vittoria
10: e la sua mamma.
9: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati, io ti sparo.
10: Va bene, mi sposto.
9: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati, io ti sparo.
4: Sì.
10: Va bene, mi sposto.
9: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati, io ti sparo.
10: No, io non mi sposto.
9: Ho detto: spostati, io ti sparo.
10: No, io non mi sposto.
9: Boom.
10: Morale,
9: fico secco, uva passa.
10: Ciao.
3: Vittoria, avevo una domanda.
0: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
3: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
4: Comunque, serve un avvocato difensore.
0: Allora, sentiamo che.
11: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,

0: passi al Quirinale sotto a usare. Poi ci metti un filo di costituzione, sì, e è pronto. Ma poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo sì, facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può che fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
0: Non vi piace?
2: No.
0: E allora seguite a Benedetta Parola.
2: No.
1: Va bene.
0: È da Winneris.
1: Grande.
0: Winneriso.
3: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
3: Frank da Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
3: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se anche Putin prenderà parte al vertice previsto a dicembre. Zelensky, rivolto a Putin, dice: dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, ha aggiunto lo stesso Peskov, è sempre valido. Cambiamo argomento. Donald Trump dall'Irlanda, dove in visita dice che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita. Secondo il premier britannico Bannon non c'è però un sostegno dell'opinione pubblica a un altro referendum su unificazione. Economia. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo. Xi si trova attualmente a New Delhi per prendere parte al vertice dei paesi BRICS. La cronaca ha riportato ferite al collo e alla gamba. La donna accoltellata oggi dall'ex compagno in tribunale a Udine. L'uomo, un quarantenne ex militare, era stato appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni alla donna ed è stato arrestato. Alessandro Di Battista, ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma, l'ex deputato dei 5 Stelle, era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto. Di Battista è arrivato all'aeroporto di Ciampino poco dopo le 7 con un volo sanitario. Chiudiamo con la MotoGP. A Marc Marquez la gara sprint del Gran Premio a San Marino. Sulla pista di Misano il pilota Ducati precede le Aprilia di Bezzecchi e di Martina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Ha fatto
3: era già 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: Beh, ma è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Cioè, viaggi. Sentimenti,
1: sì.
3: Ragazzi. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che detto.
5: Paese
3: nel
5: natale, paese natale,
3: ma lo so io,
5: nel lavoro.
3: Lo so io, era ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova,
5: ha uno sputo da Genova,
3: ha fatto le valigie.
5: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Starci All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora, Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38, certo. Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei? Di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato.
0: Con l'ananas.
2: Siamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato.
0: Funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi. Palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette.
1: Ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì.
1: Fatti presentare qualcuno da loro, scusa,
2: già abbiamo fatto anche questa strada.
3: Ma la radio se dà nome e cognome la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
0: uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: bene. Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

Deep su R101 alle 8:12 quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: gli animali di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così. A parte
4: peccato
1: che
4: averla sentita nell'83 la prima
0: volta.
4: Sì. No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: sconvolti. Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: e c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito? Pecore.
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io
1: Mino,
2: faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni, scusa.
2: Giusto, e faccia la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Ma...
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8
0: alle
1: qua da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay essere questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo,
1: I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci! Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora grazie. Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura di pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente.
0: Tutta la banda di R101 sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda,
3: l'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Fiaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia persi tutti,
0: esatto.
3: Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: Hai avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia.
0: Lui è Stano,
1: no, è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è
0: esatto,
1: diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta e diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione, medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ho vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo.
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo
2: Cesare.
0: Chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
1: Fedez.
0: La
1: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove non ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro,
0: cioè, veramente.
3: Non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma, sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi, ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: sì. È durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80
3: sì,
0: 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
0: Coppa, no?
3: Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Mamma, recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma
1: del pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
2: È vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma, bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa,
2: caccia il numero.
3: Si autodefinirà.

0: buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione, quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo, in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, il primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: È relativo, è tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle.
1: Lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete una

0: attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, no, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
1: Eh certo,
2: gratis,
0: abbiamo questo spazio.
2: Assolutamente.
0: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
1: De Niro,
3: i vostri cani,
1: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
2: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non
0: chi,
2: credo,
0: chi
2: ecco.
0: Che si sposa a Olbia?
2: Uno delle criptovalute,
0: ah, vabbè,
2: uno
0: a Olbia
2: che ci,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Paura in tribunale a Udine, dove un uomo agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna in aula con un oggetto appuntito. L'uomo è stato subito arrestato, la donna ferita al collo e alla gamba è ricoverata in ospedale. Don Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denis Cosco sia seppellita insieme alla mamma. La testimone di giustizia Lea Garofalo nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione da Ariccia, in provincia di Roma. Cambiamo argomento. Dopo gli scogli sulla legge elettorale, sale la tensione nella maggioranza anche sulla sicurezza. La Lega pronta a una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. Dall'estero, Zelensky è pronto ad andare al G20 a Miami se anche Putin prenderà parte al vertice dei leader a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro, e i ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Chiudiamo occupandoci di beni culturali. Riccardo Muti prende posizione contro il degrado della villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Da Busseto il direttore d'orchestra sprona il governo a darsi una mossa dopo che lo Stato è divenuto proprietario della storica dimora. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82 quando uscì pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora.
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa... L'adora Sofì, questa è Sofì.
5: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero dovete pagare i soldi. In realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce dovete pagare l'upgrade, vero?
4: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
5: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Le freghiamo anche.
4: Vabbè, molto meglio però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora?
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
6: Un mercimonio continuo proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Pezzotto dei me contro te.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
5: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare il weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi vedete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano le trote.
5: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote quindi i fan sono diventati le trote.
6: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
6: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
6: Pure?
2: Sì.
6: Cosa c'è? Le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS.
4: Sì, tutto.
2: Pure. Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: E uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto questo merchandising?
2: Ma non ci seguite se non ci avete soldi.
5: Quello che... Luis e Sofì.
2: Sì.
5: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì? La cerchi di là, Sofì? Sono qua.
5: No, non riesco a guardarla bene. Allora, c'era da bere almeno.
2: Ma no, i succhi di frutta.
5: I succhi di frutta.
0: Una busta di un matrimonio, comunque quello vale, no?
2: Abbiamo il nostro avvocato divorzista.
6: Dicià?
7: Sì. L'avvocato divorzista è il signor Sigfrido Anucci, che andrà ad indagare nelle prossime ore sui conti correnti degli amici 3 contro 3, come si chiamano?
5: E vissero, e vissero felici e contenti per tutta la vitola.
7: Oh, era la battuta di chiusura.
0: Perfetta, troppo bello, perché tra poco c'è la sfida, la battuta più brutta, ma subito la nuova di Elisa. Si chiama Kintsugi su R101.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Macchia. Lui dei Me contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi
2: e lascio, tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì, mi leggo la Gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Ci sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli Iban nostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
0: È
4: vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora,
3: avevate annunciato
0: nel
3: 21. Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No, no.
4: A metà prezzo. Invece di 150 euro, che per prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella. È l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: c'era
4: il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro,
1: certo,
4: e il biglietto per rientrare dentro il palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare?
3: No,
1: con un biglietto 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali di tutte le vostre mamme. Chi dà la mia sopra?
1: No, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve
1: Ma sa che mi
0: 4K.
1: Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: anni, che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. La conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: Avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Bellissimo, ragazzi, sì. A te ma provavo, no, non c'è nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina.
1: Quella.
5: Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: Non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro. Io,
0: soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. No, splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, beh, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: E non allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: ma basta. Tutto ma meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio Lara. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi, lì di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Ma rapinato. Ciao Simone da Bergamo.
2: Sì, vabbè.
3: Ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
3: Ma questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerotto.
2: Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi hai fatto audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che...
3: Mamma mia come sei.
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: Credo che sia un momento fantastico.
1: Sì.
0: Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa pure.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma, in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma, è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi, in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto il classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno. Ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche c'è quello.
2: No, ce l'hai. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sa neanche come mi chiamo.
0: Andavano una volta, sì, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
2: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica.
0: Pure il lavoro.
2: Cioè, la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì, non esci vivo da
0: È come sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, quanti ne altri ne hai?
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione.
3: Anche
2: quello è un riconoscimento.
1: La realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
0: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo più a stare dietro alle pazzie.
2: Sì, però
1: scusate, perché noi ci svegliamo.
0: Ha detto che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui, per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo, ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Fabio,
1: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa si

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui il ministro.
1: Ma no, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: È lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Di tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 beh.

0: questa avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno
2: fa.
1: Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande,
2: mamma
3: grande.
2: Mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
2: A me sta.
3: Guarda, ma ha fatto Mirko da Enna.
2: Ragazzi, allora a me
4: si può fare. Paolo.
2: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace, vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: ragazzi.
1: Che è stato?
0: Gentile. No, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, ma... subito sul canale ma 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101 ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo so, anche, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Ecco,
1: ultimi scampoli d'estate, un po' di pettinature estive, così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
0: Senti,
3: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché
1: no,
3: vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arriva
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Sì. Venerdì puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella, diciamo.
3: Quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda,
3: esatto.
0: va bene.
1: Quindi a Natale la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Si rilassa.
1: Avete qualche idea per un bel regalo, quindi magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo? Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, è un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il tappeto. Vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa,

0: casse forti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
1: Chiudiamo l'angolo promozionale.
0: Sì, sì, ecco, esatto.
2: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
0: Oh mamma mia, guarda
1: la meraviglia.
0: Allora faccio vedere. Dio mio, sei pesa.
2: Pesa, eh?
0: Allora,
1: non sto nella pelle.
0: Mi ricorda, guarda, mi ricorda un affare, una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per...
1: Bello.
0: È pesantissimo.
3: Una bella attenzione, trovata. Tutto in diretta.
0: No, la, sì. Allora, vediamo un po', eh.
2: Tieni pronte le forbici.
1: Ragazzi, finché scatta tutto.
0: Oh, 6 kg.
1: È il prossimo.
0: Sto leggendo.
2: Lo zaino stamattina ho fatto una fatica.
0: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
1: Guarda, guarda Chiara a portarlo, no, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
0: Ma tu
1: di
0: stai
1: vegano.
0: Scherzando?
3: Cos'è? Che
2: vai,
3: cos'è? Fatecelo sapere.
2: Apri con la forbice lo scotch.
0: Non ci riesco.
3: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
2: Così c'è un po' più di suspense.
0: Ma ce l'ho, ce l'ho.
2: Perché ci siamo?
1: È una, è una trovata, secondo me. No, no. Io so già.
0: Sì, allora c'è una specie di astuccio?
1: Sì.
0: Che contiene 6.
2: Professionale.
0: È una specie di beauty?
2: Sì.
1: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
0: Ma
1: una certa
0: cosa
1: età.
0: Dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
1: Aspetta.
0: Una roba pesante.
2: Questo c'è tutto nero per adesso.
3: Una dentiera, una dentiera.
0: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
3: Le bocce!
0: Il gioco delle bocce!
4: C'hai le bocce pure tu adesso!
2: Professionale di bocce!
0: Chiara, perché non te le sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Direi
0: il pallino! Ecco il pallino!
1: Bianco.
0: Ecco perché pesano così tanto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In un'intervista concessa alla Deutsche Welle, il presidente Zelensky apre un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov però replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov dice che la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Dublino, ha detto oggi di vedere positivamente un paese unito, idea però bocciata dal premier britannico Bonham. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca: in tribunale a Udine un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato, la donna ha ferito al collo e alla gamba in ospedale. Roma, Alessandro Di Battista è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli nella capitale. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto scorso. Nuove tecnologie: Dario Modei, numero 1 di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Modei un invito a rallentare il ritmo con cui si sono migliorate le capacità dei modelli creati. Chiudiamo con il calcio, Serie A, quarta giornata, la capolista Lazio attende in questi minuti il Milan all'Olimpico. In serata Atalanta-Cagliari dalle 20:45, 1-1 nel pomeriggio al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
1: Sì,
0: Paolo
1: no, lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche
1: qui.
2: Lui,
3: Io sono uscito un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
0: Io questo aneddoto,
4: signori.
0: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
1: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Ormai adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
1: Adesso
5: sì, Paolo, no, sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora 331 80 90 101, per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Dino.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è questo? Guarda le parti.
1: Video.
6: Anche, Luciano, anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Primo giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me la dento. Poi improvvisamente mi zittisco. E gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Paolo, tutto a posto? E io, Paolo, pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie. Mi
4: sei
5: vedo
4: sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
1: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
1: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
1: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento, perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
1: Certo.
4: Però, come fa? Come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ne so? Ormai è andata giù.
5: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo spaventato.
1: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato chiamo il dentista. Il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, che lo scoppia a ridere.
1: Certo,
5: mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca. Dico,
1: che paragone è?
5: Sì, fa mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
1: Oleoso.
5: Allora, io ho detto: innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed è tuo cane, mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
1: Mamma mia!
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita e poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente.
5: Vabbè, ragazzi,
4: ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
1: Dai, ma noi
6: quindi chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora, aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva: allora? Trovati, allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo
5: andare a cercare. No, ma aspetta.
1: C'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Molare della fare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
1: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te, li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, idiota. Se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: Beh, la fatina dei denti tirandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto, perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
1: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni, qua c'è chi è piegato in due dal ridere in auto.
5: Sì, no, credo. Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha
2: ma
5: avuto
2: chi? Ma chi conosce?
5: No, sono io adesso. Adesso avete, li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
4: Imbecillo. C'è un ospite da Leo?
7: Detto al ristorante altra volta, mangiamo trovato due.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovete più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini adesso ti chiamiamo.
7: Certo. Denti marroni.

0: questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotula.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
0: Ciao.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata.
3: Esatto.
0: Dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le
0: candeline? Si fa aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze hanno comunque sono state arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo, noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile. Abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. Wow. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Ne parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. No?
3: Sì.
0: A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
2: Ma lei si potrebbe fare affari vostri.
0: Come Guccini, che c'ha la stessa foto della. Aveva la foto della
4: Cresima. Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo dei misteri, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno.
0: Lei che di misteri se ne intende?
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
4: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
4: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
4: Un registro di Melita Tognolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Me li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo. Abbiamo trovato i tuoi denti.
3: Bravo. Oh.

0: In the Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao,
1: ciao
0: Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quindi quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola,
1: e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Io
0: tutta l'ansia che
1: hai vissuto. Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No, alcuni ricordi ce li ho belli, tipo le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso, o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Perché era una difficoltà, immagino.
2: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto. Ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare. Diventava una questione, una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Invece grazie
1: all'ILT che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, sì? Per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
3: giusto?
0: No,
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
3: volendo, giusto?
0: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
2: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
2: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
2: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: P. No, non l'ho ancora vista.
2: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Pigiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi,
0: sì,
2: alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, sì, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla. Allora, ci vediamo il 18 alla settima pigiama run. Grazie.
3: Ciao.

0: Santana e Rob Thomas. Si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101. Il

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai, forza, vai! Forza, forza, forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
0: Bravo,
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era?
1: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove 90.
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
0: e
2: andate
0: una bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: Vai. Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi è l'altra però?
4: È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è!
6: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Buonti a prossimo.
1: Non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
1: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: hai visto?
1: Fa.
4: Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
5: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace, mi piace.
3: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Già, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
5: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, felice da davvero.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
4: Tutta
2: la gente.
4: Io lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
6: Mormora. La gente mormora,
1: gente mormora.
6: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, Dudi che da bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
7: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101. Attenzione.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
8: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma
0: casa.
8: Soltanto te.
0: Stai a
8: ciao
0: casa.
8: Banda, no. Matteo da Roncoscrivia, forza okay. Inter.
0: Non andare
1: sempre. Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Ah, vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favor, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima.
2: Vai.
4: Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso,
4: certo. Inventata ora io, mia gente,
2: vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale
2: cercheremo di recuperarlo.
1: Sei
2: chili allora.
1: Due mesi oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai,
1: se
0: sì,
4: volete
0: sì, sì.
4: La dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna a

0: Giova.
1: Facciamo quella versione che mi ha detto te.
2: No, Lorenzo, meglio di no.
0: In onda no. Tutto no. Ciò che va, ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, capito? Sono passati quasi 20 anni a questa canzone.
3: Ecco. Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
2: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
2: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
2: Ma che critica in musica, capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: Ma è meglio di no.
3: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì,
3: scusatemi.
0: C'è odore anche.
2: Come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
3: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato problemi di questo tipo.
3: Mai,
4: qui,
3: mai.
4: Da quando, allora, chi c'è oggi?
3: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice?
3: No, Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
3: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo. Dai,
3: martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì. Però.
2: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
3: Questa no.
0: Era bella, però.
2: Di solito può succedere di tutto.
3: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
3: E ne ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Non sono i finché guardi.
3: Esatto.
2: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
2: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
2: Torniamo sempre su questo argomento, incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farlo. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
3: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
3: facevi tutta la
4: c'era
3: strada,
4: c'era una strada.
2: Belli portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
3: Appunto, il portachiave senza la chiave.
2: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
3: Certo.
0: Satira.
2: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo
2: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah, però.
2: Perché?
0: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime, detto.
3: No, pensavo al pigiama, che andare in pigiama con
2: di
3: Dua Lipa e Shakira.
2: In realtà per noi di più.
3: Di certo,
2: più.
3: È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
3: Chiara.
2: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Mina,
1: l'ha scoperta oggi? Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Mina. Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì, vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sono sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le porto a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto portato. Bello, ragazzi.
3: Sì, non mi si porta
1: è il primo della nuova stagione.
3: Allora,
1: tocci,
3: no, perché poi

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più. Era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Allora facciamolo allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene,
1: se
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, gli
1: raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di sabbiette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrodolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se
2: ho detto,
3: non ti letto il guanto, però lo dico a metà.
2: Infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: La cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari boia.
2: Io
6: l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were for the world, che pizzo!
2: Come questo messaggio.
3: Tocca.
0: No, vabbè,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, lo sponsor dell'Ipsia che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
3: invece no.
0: Ecco,
2: è una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
3: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Avele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla madre, la testimone di giustizia Lea Garofalo, nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa ad Ariccia, in provincia di Roma. Nella politica si alza la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega appronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il conflitto russo-ucraino: Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se Putin prenderà parte al vertice in programma a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunge Peskov, è sempre valido. Irlanda: Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto a Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè. Grazie ragazzi.
2: Grazie,
3: no vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare. Siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: E li ha ristratti.
5: È stata un'operazione di setaccio.
2: Li ho aspettati all'uscita.
6: Paolo, dente, vabbè, Paolo. Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
2: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato lui.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma
0: attenzione,
5: perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione.
8: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
4: Accidenti.
5: Ho dato della fatta.
2: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la sciorti, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
9: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è tutto normale.
0: Ma apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
2: Ho capito. Hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
2: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
10: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
2: Grazie. Poi dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è. Aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
2: Grazie per la solidarietà.
0: Succede anche questo alla banda.

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta. La svolta io l'ho avuta ieri sera quando aprendo le mail nel giorno del mio compleanno. Sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina, dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina,
0: io ci
1: ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 euro
2: se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso.
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per. La tua bella età.
1: Delle bocce pesantissime.
2: Cara, infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai.
1: Certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire, vai alla bocciofila, è questo che hai inteso. Certo. A me non mi ha regalato due transeni da cantiere.
3: Perché non ti entravano nello zainetto.
1: Credino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora, mi porto ste bocce pesantissime, perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina blim blim blim blim blim blim. Ma io ce l'ho la cintura, blim blim. Erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta, perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze, le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island, lo facciamo per voi,
2: grazie.
4: Voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
1: Fermati.
0: Al 331 80 90 101, storie scritte tipo dovevo ho detto non mi metterò mai con quello là e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Cosa?
0: E ora?
1: Basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
5: Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare fare un colloquio e
0: no!
2: La svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
0: Quindi
2: si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo è il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete queste battute.
3: Ma sì, facete.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: O prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui che abbiamo.
2: 3 per 2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi, alle elezioni dei pesci?
4: No. Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: Dio, la lista. La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit Colp!
2: Bravo,
1: bravo,
2: mi piace!
1: Tanta roba.
4: Bravo, bravo, abbiamo iniziato veramente con.
5: È polpo. Chiusa, finita, ha vinto lui, no?
4: Bene. Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante!
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
2: Sì.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona!
8: Ciao Chiara! Ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branchiale. Fabio Verona.
1: Giustamente.
2: Bella.
1: Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
9: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì, sì, sì.
3: Però mi piace perché mi
1: piace. Assurda.
4: Cosa? No, scusate, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Ah, le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati e ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, ha dato una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora,
3: sentiamo che
2: allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
2: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e pronto.
4: Ma
2: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
2: Non vi piace?
5: No.
2: E allora segui da benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
2: And the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: E lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
2: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Questo irama che non riesce per la bocca quando...
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono, quello là.
1: Però sono l'hater. Elle punto Benfi, chissà.
2: Sono
1: oppure Rino B.
2: Vabbè, allora sono gli uniti con l'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Irobi. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi si schennano come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire a loro
1: Gamer
2: che hanno copiato le OSIs in Puglia.
1: Gli OSIs
4: sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
2: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro, mi ricordo il nome, loro sono quelli che l'hanno inventato veramente.
4: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete del sopravvalutato.
3: Sopravvalutati gli
1: Oasis.
4: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Cioè, hai detto all'inizio?
4: La Vitola, o la Borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Vero,
2: secondo
3: vero,
2: voi
3: vero.
2: Che l'ha fatto?
5: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
5: ma no, lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
5: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
4: Il codice ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso che non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane, il cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo. Sì. Specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: La povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
1: Good times dalle 14 in poi questa cosa. PR101
4: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
3: a denunciarci.
4: Che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
5: Andava alla postale.

0: Avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone gli ha detto: sì, però adesso andate via, perché
3: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai!
3: A parte il nome è un po'.
1: Michelona!
3: Però bene, è gnocca, dai. È gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo. Eccomi. Da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò. Lo terrò e lo terrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: cosa? Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: Se niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: vabbè, che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa... è sciolto Cristiano,
2: è stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. Bellissimo. e poi
0: grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma vabbè, l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: Attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Ha fatto
3: era già 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per l'Inter.
1: Lautaro ha segnato gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì. Ragazzi.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che il paese natale, ma lo so io,
5: era
3: ricco.
1: No,
3: da Recco a Genova, uno sputo da Genova,
5: ha fatto le valigie.
3: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicali che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Cioè, veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: vuole come cedere... rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101, magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: ma scusa.
3: Quest'anno che la una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, maledetto. Cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Ma recentemente un'aritmia, dicono, non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma
1: dell'agricoltore.
6: C'ha una voce splendida.
2: È vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, alla replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonham. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino Di Nuovo, l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna ferendola con un oggetto appuntito, l'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi pena sospesa per violenza sulla donna. La compagna di Di Nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei parte un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano,
1: pagati in criptovalute, tra l'altro. Lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì.
0: Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i concerti.
1: Token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Una per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra sì. Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più. Altro sì. Che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano.
3: Vi racconto tutto. Cioè, come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno. Ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa. Cosa volete? Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serlungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serlungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serlungarina, la buccia giallognola. Bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi, da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
3: Leo! Mi siete mancati.
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo. E siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa! Il mercoledì! Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: Così. È relativo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: Le Niro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me Contro Te, ah, del 92. Ecco, Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, vi lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì, mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: No,
2: allora.
0: Si sono sposati sabato sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io vi invito. Invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera. Alla sera, sì. In quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora, gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio.
2: Da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì. Più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate annunciato nel 21.
3: Ma parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No, no.
4: A metà prezzo. Invece di 150 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me Contro Te.
3: Quella. È l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: c'era
4: il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro il palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con un biglietto a 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, dillo alla sua bella.
1: No, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate, i gadget e lo slime. Le vecchie
3: tre. Bello.
1: Ma sa che mi... Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: Avicii, All Night Long, alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Oh, io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Ah, per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Però
3: ne dimostra 38
2: ma
3: dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, sono
2: tutto.
1: I fusi orari tra...
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io ho provato di tutto, mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato, alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimanevamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, sai, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. Così. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: Certo.
1: È questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli,
2: è
1: fai
2: vero,
1: di questo,
2: sì.
1: Fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto anche questa, già abbiamo percorso anche questa strada,
3: ma la radio, se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è
0: meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo. Devi.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno, ma come si fa a scrivere adesso? Una...
1: uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79 non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione,
2: dai,
1: hai ragione.
0: Beh, uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è cominciata con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi, in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto il classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno. Ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche quello.
2: No, ce l'ha. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sa neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
2: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carteggiare.
0: Pure il lavoro.
2: Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì, non esci vivo da
0: è come, sei il mio papà preferito, che dici vabbè, quanti ne altri ne hai.
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, come ha detto, ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento,
1: la realtà aumentata.
2: Sì.
3: E poi il tuo capo è anche tua moglie, figurati.
0: Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza neanche un riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo
3: è possibile.
1: Più a stare dietro alle pazzie.
2: Sì.
1: Però scusate, perché noi ci svegliamo.
3: Non
1: ma
3: è fattibile mai.
1: Ma sì,
0: ha
1: detto
0: che darà €5,000 ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Fabio,
1: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare $5,000 a ogni persona?
1: $5,000.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa.

0: avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno
2: fa.
1: Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande,
2: mamma
3: grande.
2: Mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
2: A me
3: ha fatto Mirko da Enna.
2: Ragazzi, allora a me
4: si può fare.
2: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: ragazzi.
1: Che è stato?
0: Gentile. No, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre. In redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura. Perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata, al 331 80 90 101 ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere. Non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Ecco,
1: dai, ultimi
0: Chiara.
1: Scampoli d'estate, un bravo. Po' di pettinature estive così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
3: Adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Lo diciamo. Dai. Venerdì puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella,
3: quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda,
3: esatto.
0: va bene.
1: Quindi a Natale la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi. Avete qualche idea per un bel regalo, quindi magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo? Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, è un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il tappeto.
2: Sì,
3: è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, mamma mia.
0: Poi.
5: Ciao amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh, mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa.
1: Pesa,
3: allora.
0: Non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone.
0: Sì, esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai?

0: Cos'è? Che
1: vai,
0: cos'è?
1: Vai, fatecelo
0: sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
2: Non ci riesco.
0: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
3: Ma ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: Perché ci siamo.
3: È una trovata, secondo me. Io so già.
2: Allora, c'è una specie di astuccio.
3: Sì.
2: Che contiene sei.
1: Professionale.
2: È una specie di beauty?
1: Sì.
3: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
2: Ma cosa certa... dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
3: Aspetta.
2: Una roba pesante. Questo
1: c'è tutto nero per adesso.
0: Una dentiera.
2: Tutto nero.
4: La dentiera.
2: Le bocce!
0: Le bocce!
5: C'è pure tu adesso.
1: Professionale di bocce.
2: Chiara, perché non te ne sei fatta dare due decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
3: Sì.
1: Direi
2: il pallino! Ecco il pallino!
3: Bianco.
2: Ecco perché pesano così tanto.
1: Certo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: per la partita di stasera come Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha inventato, ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Si chiama il Grandinometro, ok? Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove erano.
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissimo in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no? Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: C'è Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: In porta, sì. Un mistero. Guardate sono andati col numero uno. Butef. E con il numero tre. Ce lo dice Topolino.
1: Topolino.
4: Numero tre, c'è Valle. Ci chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino e poi manca Stilton e ci siamo tutti.
3: Il numero 99 ce lo dice Divino Te. Sono arrivati difesa 49.
1: Che l'immagine.
3: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: No. Cialabà.
1: Otelma che legge la formazione, bellissimo.
5: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
6: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
3: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
5: È il signor Ramon.
3: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so, non sono ancora informato.
3: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna senza campo, e ce lo dirà Paperino.
1: E no, non si capisce niente.
7: E no. E poi 5 Perrone, e Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo?
1: Ah, ho capito dove sono capitato.
2: Ma io ho capito male, allora.
6: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
2: Brava però,
1: Ho tremato.
8: Sono

0: fare questa orrenda mazzurchina austriaca. Non avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotola.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
2: Ciao.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fischia. Aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro una degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le nostre ragazze hanno comunque sono state arrivate seconde. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. Wow. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Ma devi parlare te, devi parlare.
1: Ne parlerà ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Ma lei si potrebbe fare affari vostri.
0: No, come Guccini che c'ha la stessa foto della
5: Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo dei misteri, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno.
0: Lei che di misteri se ne intende?
5: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
5: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
5: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Dove va?
5: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
5: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
5: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
5: Un registro di Melita Tognolo.
2: Dai.
5: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
5: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
5: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
5: Non si respira.
2: Aia.
5: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
5: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
5: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
5: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
5: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
5: Paolo, abbiamo trovato

0: Graziano la domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora?
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo, sì.
1: Anche all'ufficio delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
3: Bella!
0: Essere quelli.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella,
2: è la sigla di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
1: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: bella, bellissima. Si può essere risa.
3: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissima. Teniamo la base come base.
1: Ma adesso fino alla 10?

0: Paolo Militello. Madonna, canale 67 del digitale terrestre, se volete.
1: Bellissima.
0: Potete vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance. L'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella. Allora, vera. Vabbè, teniamola lì.
3: È stata fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il dottore della challenge. Ciao. Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. No, sì. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito.
3: Sì, sì, dillo tu.
5: Questa battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ah. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como. Ah, in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Terzo. Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: Smarito. L'ha smarito.
3: Mamma,
0: come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher. Ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Aosis. Andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
0: Ciao.
9: Ho vinto?
0: Così era. Vinto? Il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordio di trasmissione, in apertura.
0: Del Como?
3: Del Como. Stiamo ricevendo un sacco di,
5: vero,
3: di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
10: buongiorno,
0: un ultimo.
10: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
0: Oh. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
12: Aggiacata cascava! C'è tua sorella! C'è tua sorella!
0: Avete pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
3: Dai,
6: quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta, effettivamente.
6: Laura da Como.
0: Grande Laura! Oggi hai vinto il Tortorella Challenge!

0: tuo fratello.
1: È ufficialmente quella nuova questa di dire.
2: Ma no.
3: Potrebbe, lo scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: Grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: Lo stracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, vai. Como, ora lo dico male come voi. Il Como.
1: Okay,
2: è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16. La squadra più piccola, la città più piccola è stata Loffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
4: Che Loff non è Loffa?
1: No, esatto. Loffenheim, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a girone, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella
1: Lipsia proprio,
2: sì, sì, presa, sì, nel 2009,
4: ali, diciamo,
2: sì,
0: quella col toro,
2: sì, esatto, insomma,
1: sembra anche il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como. Faremo il casting, ecco, qui alla banda di R101.
1: Bello, benissimo, bello. Apriamo il casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
4: È vero!
1: Ne ha detti due.
0: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché? Come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare su le visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
2: Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui
2: è legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, beh, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
2: No, ci facci la grazia.
0: Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como, perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo
2: invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente. Veramente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace,
1: no, regolamento. Se no salgono su tutti i divani, allora, il mordicchio.
3: Esatto. Ma l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per poi Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stessi col cane, in maniera tale che il cane
1: ci spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane e quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Certo. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. D'altronde. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paolo, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io Machuco.
3: E là,
2: ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RG.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche
0: ciao.
1: Andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui.
1: Naturalmente.
0: Ma tutta la banda di R101 sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore.
2: Lo sapevo.
1: Ah, c'è lui?
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto le analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale. Vabbè. Ragazzi, allora. Dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio
2: fortuna.
3: Non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: quella,
3: che li abbia
0: perse
3: tutti. Esatto. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Ho preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia.
0: Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Massimo Stano,
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, no, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione, medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo, abbi pazienza.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita, comunque.
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì. A che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè. Grazie ragazzi.
2: No, vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
3: Ma quale solidarietà?
2: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare. Siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
3: No, e gli aree stracci.
4: È stata un'operazione di setaccio, diciamo.
5: Li ho aspettati all'uscita.
6: Paolo, al dente, vabbè, Paolo. Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
5: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militello prima di senza avergli raccontato lui.
4: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro.
0: Attenzione,
4: perché abbiamo trovato un emulo, anzi, un apripista, un precursore. Attenzione.
8: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di
3: accidenti.
5: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
4: Succhi gastrici c'aveva la shorty, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
8: Non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro.

0: giorni.
1: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
2: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
3: Questo è aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
0: Vabbè, grazie per la solidarietà.
2: Sì. Succede anche questo alla banda.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Sto in rama che non riesce per la bocca. Quando
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono: quello là, quello là. Sono hater.
1: Elle punto Benfi, chissà.
2: Sono
1: Rino B.
2: Vabbè, allora sono gli uni di quell'uno e l'elettro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo abbiamo questa società che facciamo gli haters.
3: Sì.
2: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi a si schennano come. Come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire
1: Ciccio
2: a loro
1: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
4: Gli OSIs. Sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
4: OSIs.
2: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro. Non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
4: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete del sopravvaluto.
3: Sopravvalutati gli
1: oesi.
4: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Hai detto all'inizio?
4: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Vero,
2: secondo
3: vero,
2: voi
3: vero.
2: Che l'ha fatto
5: o la, o la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer?
5: Lei che bassi galliete ce lo dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
5: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
4: Il codice Ateco.
2: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso che non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: La povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
1: Good times che dalle 14 in poi questa cosa? R101.
4: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che che vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
5: Andava alla posta.

0: Beh, avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora, questo bel regalo che gli hanno fatto
2: i ragazzi. La canzone ha detto: sì, però adesso andate via perché
3: sì, anche perché aveva un secchio solo, non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, è il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io.
5: Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
3: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
3: Dai!
5: A parte il nome è un po'.
3: Michelona!
5: Però bene, è gnocca, è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
3: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: Mamma mia. E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
3: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai, vabbè, che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E bellissimo. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: attenzione.
1: Che succede?
2: Scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
1: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino. Butta un risultato.
1: 2-1.
2: Per chi?
1: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
1: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
1: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
1: Beh,
2: se...
1: grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Ha fatto
3: era già
1: 3-2.
2: Perché oggi? Perché questo?
1: Per l'Inter.
2: Ma sì, per
1: Lautaro
2: l'Inter.
1: Ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo di gara, invece sono stati ribaltati all'ultimo.
3: Sì, ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: Beh, è finita ieri sera il campionato.
1: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
1: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
3: Imprevisti e probabilità.
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
1: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie,
0: allora,
2: Chiara.
0: Capita,
2: comunque,
0: allora.
2: Grazie.
1: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
3: Sentimenti.
2: Viaggi.
1: Sì. Ragazzi.
3: Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
3: E sono già nervoso.
1: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
4: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
4: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente, veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente, veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
3: Sì, però dillo che il paese natale,
5: ma lo so io,
3: era
5: ricco.
3: No,
1: da Recco
3: a Genova,
5: ha uno sputo da Genova,
3: ha fatto le valigie.
5: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro. Insomma.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, ma guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno, Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: fate
3: questo.
0: Avete questo spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi, se c'è l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga,
0: wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana!
3: Ma che bellezza, ragazzi! Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io ho una figliola brava, educata, simpatica.
0: Forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla, no?
0: Veramente,
1: vuole come cedere... rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
2: Ma scusa.
3: Quest'anno che una Coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Che ho sentito Freddie Mercury.
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, qui era l'attacco di We Are the Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri hanno scoperto. Mamma, recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: Vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questo era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io mi ero illuso.
2: È pronta anche per il sesto, se è pronta per parlare con gente morta.
1: E io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno. E invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
1: Come spaccia?
3: Spaccia, spaccia.
1: Ah, ho capito, spaccia.
4: Che bello.
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, a questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Mm. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Ciao Alessio.
1: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
2: Va bene. È il primo.
1: È il primo.
2: È andato.
1: Cioè, avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
2: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve la battuta deve essere orrenda, con un aereo.
1: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance. Vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano,
1: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
1: Casalbelino, non lo so, esiste Casalbelino?
2: No, Casalbelino.
1: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
1: Ho capito.
0: Casalbelino.
1: C'era scritto così.
0: Ma stata a Genova sabato.
1: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fa lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
2: Hai capito?
0: Salice!
1: Salice!
4: Ma che bello!
3: Che petto! Vecchio!
1: Scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale?
4: Abicab, ascoltatela! È bella! Allora, voi dovete mandare 101 euro.
1: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con
0: l'upgrade
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti.
3: And the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: E se non avete però capito niente,
2: contestare questo bellissima.
0: Vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, nostro amico, è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
2: Grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
0: Wow,
2: ragazzi,
0: veramente
1: spettacolo di ragazzo,
2: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo.
9: La vastità, la vastità, la vastità.
4: Giusto.
0: Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: Kai, Full of Stars su R101, sì. È proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay questa cosa.
2: Sì. Tra l'altro,
0: credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari.
2: Diciamo.
1: Mm-hmm. I porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: e dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: Alla cassa. No, la cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Uno per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui in Sardegna mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti, Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin?
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Tiano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te qui a Milano.
3: Ma dopo vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Delle cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo che abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici. Al 331 80 90 101, oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serra Ungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serra Ungarina, la buccia giallognola bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande.
2: Maremma angelica. Per il prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101 se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 101.

Morning in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: ci sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: gli animali di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati,
0: sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta...
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È il riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa.
2: Giusto, e faccia la Francia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci... non...
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è... L'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao! Bye.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo. Perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui. Nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8,
1: noi.
0: Quindi tenetevela lì in canna. Vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8. Ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Amici, all night long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro
1: con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà,
1: Milite,
0: ma
1: gente,
0: ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
3: Però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo,
2: ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva. Sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove?
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: sì, cambia
2: tutto.
1: I fusi orari.
2: Ci sono i fusi orari, benissimo.
1: Tra la Camilluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto. Mi dicevano le colleghe: iscriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con l'ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato.
0: Con l'ananas.
2: Siamo soltanto gli anziani, i pensionati. Insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto. Perché poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capita dal giorno del ritiro delle pensioni,
0: ti
2: quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente, neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Ai funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, piano piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, di questo, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi
2: faccia. già abbiamo fatto anche questa, la radio
3: se dà nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi
0: è meglio
2: difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Devi. Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene. Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.
0: Buona giornata.

0: ovunque stiate andando, con tanta bella musica, tante cose da fare insieme, da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma, in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, beh, stasera si esce simbolicamente, perché si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma, è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, beh, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi, in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto la il classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno. Ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche c'è quello.
2: No, ce l'hai. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, sì, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
2: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carteggiare. Cioè, la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
0: non esci vivo da più. Sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, anche sui quanti ne altri ne hai.
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Cosa ricordare, un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, come ha detto, ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao,
2: il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento.
1: La realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie, figura.
0: Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di Term ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo
3: è possibile.
1: Più a stare dietro alle pazzie.
2: Sì, sì, sì,
1: però
2: sì.
1: Scusate, perché noi ci svegliamo.
3: Non
1: ma
3: è fattibile mai.
1: Ma sì, sì.
0: Ha detto che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui, per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo, ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica. Buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi che abbiamo

0: avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno
2: fa.
1: Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande,
2: mamma mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
2: A me
3: guarda, ma ha fatto Mirko da Enna.
2: Ragazzi, allora, a me
4: si può fare, Paolo.
2: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge,
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: Pino Milano in regia, in redazione. Ma dai, ragazzi.
1: Che è stato?
0: Gentile. No, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, ma... subito sul canale ma 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore. Sono
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo so, anche, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco,
1: ultimi scampoli d'estate, un bravo, po' di pettinature estive, così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
0: Senti,
3: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
1: Perché no, vuoi infamare da andare qua, ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arriva
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Sì. Venerdì, puoi rifarti.
3: Arriva Paolo fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi sì, c'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella, diciamo.
3: Quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo, quindi? Magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo? Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, è un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui, perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il tappeto.
2: Sì,
3: è una roba terribile. Invece di pulire, l'ha portata ovunque. L'ha portata.
0: Io invece ha aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, dai, mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello. Vede,
5: non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casse forti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Sì, esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh, mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, si è pesa.
1: Pesa, eh?
3: Allora,
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per...
0: Bello.
3: È pesantissimo.
0: Una bella
2: attenzione,
0: trovata.
2: Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po', eh.
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scatta tutto.
3: Oh, 6 kg.
0: È il prossimo.
3: sto leggendo.
1: Nello zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
0: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è? Che cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: Non ce l'ho, perché
1: ci siamo.
0: È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora c'è una specie di astuccio.
0: Sì.
3: Che contiene 6.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Ma
0: una certa
3: cosa, dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante.
1: Questo c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te ne sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
3: il pallino! Ecco il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui il ministro.
1: Ma no, a Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: È lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Di tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back

0: per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha inventato, ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Sì. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
3: Per capire dove grandi,
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio sotterraneo.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissimo in questo periodo.
3: Paola lo usa per farsi mojito, no? Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo. Sentiamo.
4: Sono Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
4: In porta, sì. Un mistero. Guardate sono andati col numero uno, Butev. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino?
5: Numero tre, c'è Valle, ci chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton, e ci siamo tutti.
4: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 49.
1: Te l'immagini?
4: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: Cialabà.
1: O Telma che legge la formazione, è bellissimo.
6: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
2: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
4: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
6: È il signor Ramon.
4: È il 27?
6: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so, non lo so, non sono ancora informato.
4: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna centrocampo, e ce lo dirà Paperino.
1: E non gli semplice niente.
7: No. E poi 5 perrone, Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo?
1: Ho capito dove sono capitato.
3: Anch'io ho capito male. Allora.
2: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
3: Brava però,
1: Ho tremato.
3: Brava.

0: Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche lui.
3: Buongiorno, basta, però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
1: Io questo aneddoto,
4: signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa. Sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Dino.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è? Questo qua vale parte.
0: Video.
6: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto, sabato.
4: Primo giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco e gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Tutto a posto? E io, Paolo, pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie. Mi
4: sei sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Ormai era andata giù.
5: Ho capito, era andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato chiamo il dentista. Il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa che te lo scoppia a ridere.
0: Certo,
5: mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
0: Lì dico, che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
0: Mamma mia!
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Li aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
6: e
0: ci
6: quindi
0: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora, aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva: allora? Trovati, allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo
5: andare a cercare. No, ma
0: c'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? Ma a un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: Io curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano, ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni. Qua c'è chi è piegato in due del ridere.
5: Sì, no,
0: te credo.
5: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
0: Ma chi?
5: Sono io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
5: Imbecille.
4: C'è un ospite da Leo?
1: Sono andato al ristorante a trovare. Mangiamo trovato i denti.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non devo più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini adesso ti chiamiamo.
1: Denti marroni. Ragazzi.

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer.
1: Perché, come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
2: Ho capito. Ma se quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto!
3: Così.
1: Facciamo la foto!
2: Hai capito?
3: Alla Bigis.
0: Alla Bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista, ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, ha fatto sì, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo qui l'uomo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facci lei. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
1: Grande ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare insomma, con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma una
2: onore alla
0: carina.
2: Società del Como, perché non è da tutti.
0: Parliamo invece
2: di cose più leggere, di Pet Economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice, si pongono il problema: ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare. Ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace.
1: No, regolamento. Se no salgono su tutti i divani. Allora, mordicchia.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per quel maciucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane. Ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane e quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare.
1: Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Sono ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, sono qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni. Sì. La gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato. E alla fine abbiamo deciso che. Mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola, ha bisogno del cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare. Già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: è
2: Machuco. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RGN.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo del, tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, Jet Set, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche
0: ciao.
1: Andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a
1: naturalmente.
0: Tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio
2: ecco.
0: Anche Flavio Briatore.
2: Lo sapevo,
1: c'è
2: tornava.
1: Anche lui?
3: Che,
0: dovrebbe.
3: Scusate.
1: Sì?
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi, io
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio, non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia
0: perse
3: tutti. Quello ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con la Eli, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì, sì, sì, sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah, sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Okay.
3: Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene. Bene.
2: Beh, bravo, beh, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non immagino. Fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti, sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi
3: che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande
1: che nel nostro mese di buco è diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona,
1: di,
0: ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Ma
2: porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico. Amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi, scusa. Vabbè, fatto il tifo.
3: Comunque.
0: C'è chi è sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh. Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: Sono. Devono. C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Allora che fa l'host
0: alle 8.
3: Tempo di finire.

0: qua avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, no, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi i vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè grazie ragazzi.
2: Grazie,
3: ciao, ragazzi.
2: Cosa?
3: No vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su da mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare.
2: Almeno ripeto che
3: siete fantastici. Ciao da Jenny. Ciao.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Dai. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: No, e gli aristratti,
5: è stata un'operazione di setaccio, diciamo.
2: Li ho aspettati così all'uscita.
6: Paolo, al dente, vabbè, Paolo, comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
2: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato nulla.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma attenzione, perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore.
2: Sentiamo.
5: Attenzione.
3: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
2: Accidenti. Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio
5: anche
2: avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la sciorchi, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
8: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è grazie, tutto normale.
0: Apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
2: Ho
5: ma
2: capito, hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
2: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
9: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi, non è possibile, siete fantastici.
2: Grazie. Poi dai, basta, ancora, dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
2: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Sì. Succede anche questo alla banda di

0: Ti è piaciuta?
1: Mi è piaciuta tanto. No, ma parlavi di svolta, la svolta io l'ho avuta ieri sera quando prendo le mail nel giorno del mio compleanno, sapete, delle mailing list delle società con le quali solitamente fai acquisti. Il gestore della pompa di benzina dove vado di solito, quel marchio, mi ha beneficiato, mi ha detto 5 euro a me per il mio compleanno. 5 euro di benzina,
0: di cashback.
1: Io ci ricarico l'accendino, ragazzi. Con 5 quello euro
2: se ce la fai, se ce la fai.
3: Mi sei concesso due parcheggi in più. 5 euro di benzina.
1: Questa la svolta.
3: Quello fai, va bene, va bene. Ti sei commosso?
1: Ma scherzi.
0: Altro il compleanno è cominciato con il nostro regalo, delle belle bocce per la tua bella età,
1: delle bocce pesantissime.
2: Chiara,
1: però,
2: infame, prima regali le bocce, poi che bella età che hai,
1: certo.
2: Era un messaggio
1: come per dire vai alla bocciofila, è questo che hai detto, certo. A me non mi ha regalato due transene da cantiere
3: perché non ti entravano nello zainetto.
1: Cretino.
3: Primo pensiero è stato quello.
1: Allora mi porto ste bocce pesantissime perché l'ho detto, metallo pieno.
2: Sì.
1: Comincio a sentire in macchina bling bling bling bling bling bling, ma io ce l'ho la cintura bling bling. Cioè, erano così pesanti che appoggiate sul sedile passeggero
2: certo,
1: facevano saltare il cicalino delle cinture.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo. Vabbè.
0: Il viaggio con le bocce della banda di R101. Tu di solito hai diverse bocce in macchina che ti porti dietro.
2: Giusto. Quelle sono bottiglie di vino finite.
3: Infatti li suona l'allarme all'andata. Quando torna le ha bevute non suona più.
0: E invece ieri il nostro Filippo Bisciglia, ospite oggi a casa di Leonardo Fiaschi, è andato in onda con la puntata di Temptation Island e poi. E nelle storie dei sentimenti dei ragazzi è cambiato tutto. C'è stato un cambiamento repentino nella storia dei ragazzi siciliani. Non vi sto a dire i nomi, tanto poi iniziate a dire che non conoscete.
3: Ma neanche la regione.
0: Fate finta perché in realtà.
3: Onestamente.
0: E allora, Filippo, hai qualche news da raccontarci?
4: Quest'anno, per esempio, c'è una nuova regola.
2: Vai.
4: I ragazzi sono obbligati a tradire le ragazze e le ragazze sono obbligate a tradire i ragazzi.
0: Non erano obbligati, eppure in qualche caso è successo.
4: Sì, questa però è la nuova regola di Temptation Island. Lo facciamo per voi, per voi telespettatori.
2: Vedevamo l'ora, grazie.
4: Ma tra poco.
1: Quando faranno Temptation Island, vado anch'io.
0: La storia dei denti di Paolo Dini, andatela a recuperare sulle repliche sul nostro sito r101.it.
3: Ieri, nell'ultima mezz'ora, ha tenuto banco questo aneddoto estivo, questa disavventura estiva. Però tutto è bene, quel che finisce bene, che soprattutto esce dal controllo a un certo punto.
0: Al 331-80-90-101, storie scritte, tipo dovevo. Ho detto non mi metterò mai con quello là, e ora è mio marito.
1: Era
0: un divanaro fino a prima dell'estate. Adesso ho iniziato a fare arrampicate e maratone. Due esempi perfetti per la svolta inaspettata della vostra vita.
1: Io bevevo tantissimo tempo fa.
2: Certo, l'acqua.
1: Sì.
2: Cosa?
0: E ora?
1: Adesso basta, ho smesso.
2: Sì.
5: Buongiorno banda. Che una svolta importante è stata appena finita l'università e dovevo andare fare un colloquio e
0: no!
2: E la svolta non la sapremo mai.
3: No, e allora?
2: Quindi si è interrotta così.
0: Un colloquio per l'università, come sarà andata a finire?
3: Adesso sì che sono

0: Dove stiamo andando?
1: Mai come Elle Benfi, hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua vera identità.
2: Esatto. Sto in rama che non riesce per la bocca quando...
3: Aridaglia, pure lei.
2: Comunque sono Elle Benfi, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono, quello là, quello là.
1: Però sono l'hater. Elle punto Benfi, chissà.
2: Sono
1: pure Lino B.
2: Vabbè, allora sono gli uniti con l'uno e l'altro. Quello è il mio, è la password dell'Iropi. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters. E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
1: Fratelli Gallagher.
2: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare nel carpet, si prendono e poi che si schennano come. Come dei tori.
1: Cosa hanno fatto a lei?
2: Voglio
1: a
2: dire a loro
1: Gamer.
2: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
4: Che sono costoro, scusi.
3: C'è un gruppo che si chiama
2: OSIs in Puglia. Frizzi e un altro, mi ricordo il nome, non lo so, quelli che l'hanno inventato veramente.
4: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
2: Siete del sopravvalutato.
3: Sopravvalutati gli
1: oesi.
4: Benfi, senta, ma perché io per quale strano meccanismo mentale quando sento pronunciare il cognome La Vitola mi viene in mente lei?
2: Cioè, hai detto all'inizio?
4: La Vitola o la Borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
3: Vero,
2: secondo
3: vero,
2: voi
3: vero.
2: Che l'ha fatto?
5: O la bomba o La Vitola.
2: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer
5: che lei che bassi galliette, cioè dovrebbe dire lei Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei avete fatto la società con Ciccio Gamer.
1: Certo.
5: Degli haters, cioè se uno va alla Camera di Commercio c'è l'estratto della vostra società.
4: Il codice
2: ateco. E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso che non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
1: E lo fa sulla laguna di Venezia.
2: Allora, vi devo dire una cosa. È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo. Sì. Specialmente se osservo le pene di Melita Torio.
3: No, lo sapevo! Arriva sempre!
1: Povera Melita!
3: A chiudere così, incredibile!
1: Good times dalle 14 in poi questa cosa. R101
4: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
3: a denunciarci.
4: E vai a firmare ogni giorno adesso, t'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
5: Andava alla posta.

0: Beh, avete visto a luglio a Bocca d'Este vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: Finita la canzone, gli ha detto: sì, però adesso andate via perché
3: Sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora, 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppia di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante. Amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai!
3: A parte il nome è un po'.
1: Michelona!
3: Però è gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo, che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò. Lotterrò e lo terrò.
0: Wow, sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: Se niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: vabbè, che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E bellissimo. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima per modo di dire, poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: R101. R101.
1: R101. R101.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché sì. non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no. questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la sfida.

0: divertente, magari, non ci vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete le ste
3: battute.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
3: Prima.
4: Va bene.
2: Ma veramente la mia? No, quella è Regina. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che abbiamo.
2: 3x2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: In Sassonia, sì.
1: Io ho letto la lista elettorale, interessante.
4: La lista.
1: E allora andiamo subito avanti così.
5: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
3: Exit poll! Ragazzi!
2: Mi tanta piace, roba.
4: bravo, abbiamo iniziato veramente sì, con
3: è chiusa,
4: polpo.
3: Finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
6: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio chiudere poco fa.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
7: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branca. Fabio Verona.
1: Giustamente. Oggi era obbligatorio. Sì. Potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
3: È uno squalore.
4: Sì.
1: Quarto sfidante.
8: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
8: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì.
3: Però mi piace perché
1: è totalmente assurda.
4: No, scusate, cosa ti piace?
3: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
3: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
3: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Le iperboli.
1: E quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
9: Siamo Vittoria
10: e la sua mamma.
9: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: "Mela, spostati e ti sparo."
10: Va bene, mi sposto.
9: Poi va dalla pera e gli dice: "Pera, spostati o ti sparo."
3: Sì.
10: Va bene, mi sposto.
9: Poi va dal fico e gli dice: "Fico, spostati o ti sparo."
10: No, io non mi sposto.
9: Ho detto spostati o ti sparo.
10: No, io non mi sposto.
9: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
10: Ciao.
4: Vittoria, avevo una domanda.
3: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
3: Comunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora, sentiamo che.
11: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
11: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
4: Ma
11: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
11: Non vi piace?
3: No.
11: E allora seguita a Benedetta Parola.
3: No.
1: Va bene.
11: E the winner is.
1: Grande.
2: Riso.
8: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
4: Aiuto.
8: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
3: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non mancare.

0: Grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: Lo stracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, lo dico male come voi, il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16. La squadra più piccola, la città più piccola è stata Loffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
1: Che non è Loffa?
2: No.
1: Esatto. Loffenheim, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a gironi, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi, insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella
1: che sì, Lipsia proprio,
2: sì, presa, sì, nel 2009,
3: ali, diciamo, sì,
0: quella col toro.
2: Sì, esatto, insomma,
1: è anche sembra loro, anche il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como.
2: Facciamo
0: il casting. Faremo il casting qui alla banda di R101.
1: Benissimo, apriamo i casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
3: È vero.
1: Ne ha detti due.
0: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri

0: Ragazzi, avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. Questo era solo così, la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io Petronella è pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
2: E io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno. E invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
2: Come spaccia?
3: Spaccia!
2: Ah, ho capito, spaccia!
3: Che se capisci niente!
4: Che bello!
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi!
4: Facciamogli le pagare però, questi ragazzi!
0: Non siamo venali fino a questo punto! Così mettiamo in onda subito il primo sfidante!
5: Chiara, è una questione matematica, ne mancano due!
0: È giusto!
5: Alessio!
0: Ciao Alessio!
2: Alessio c'è! E sappiamo che Alessio c'è.
1: Va bene. È il primo.
2: È il primo.
1: È andato.
2: Se, avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella.
2: Bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
1: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve La battuta deve essere orrenda, con una R.
2: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance, vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano!
2: Ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
2: Casalvelino, non lo so, esiste Casalvelino?
1: No, Casalvelino.
2: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
2: Ho capito.
1: Casalvelino.
2: C'era scritto così.
0: Ma stata a Genova sabato.
2: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Oh, che c'è stai a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
1: Hai capito?
0: Salice.
2: Dai.
4: Ma che bello!
3: Che petto, che petto!
2: E allora, scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale, quale?
4: Abicab, ascoltatela! È bella! Allora, voi dovete mandare 101 euro.
2: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con la
0: pancreta
4: anche la domenica. Con i trafficanti.
3: And the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: Se non male, avete però, capito niente,
1: contestare
0: questo bellissima. vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara, effettivamente. Fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, il nostro amico è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
1: Grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni, un italiano a Monza, partendo dal 19° posto.
2: Wow,
1: ragazzi,
2: veramente spettacolo di ragazzo,
1: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio, che è questo.
9: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Giusto. Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sky, Full of Stars su R101. Sì, è proprio organizzata un'esibizione privata a bordo di una nave fuori da Olbia, sì, con i Coldplay per il matrimonio di Brendan Blamer e Salvatore Spano.
1: Pagati in criptovalute, tra l'altro, lo sanno i Coldplay
0: essere.
1: Questa cosa.
0: Sì. Tra l'altro, credo che gli andrebbe anche bene.
2: Ho letto sui social di questa sommossa, perché a San Siro quelli che fanno i panini, diciamo,
1: sì, i paninari, sì,
2: paninai, diciamo,
1: i porchettari, detti anche porchettari.
2: Pare che si debba pagare con questi benedetti token.
1: Sì, quindi, sì, è vero, ormai funziona così.
2: Sì, e quindi va bene. Diciamo,
0: dove si cambiano i token per
1: alla cassa,
0: lo stadio?
1: La cassa prende i soldi veri, cara. Poi
0: come
1: ti dai
0: i
1: token.
2: Sì, devi fare sette code, esatto, appunto. Una per i token, poi una per il panino, poi per entrare allo stadio, poi per parcheggiare.
1: Infatti il paninaro qua ti fa token a te, token a te, prego.
0: C'era stata la polemica anche ai concerti per questi token, ma che ne sa di token il nostro Flavio Briatore?
3: Poveracci!
0: Ciao Flavio!
1: Lui c'ha i golden token.
3: Poveracci!
2: Sì.
3: Sono Flavio e sono al matrimonio del mio grande amico Spano, che qui Sanremo mi ha invitato.
1: Anche a te.
3: Ovviamente
0: la creme mondiale dei VIP.
3: Sono stato il primo a essere stato invitato lì.
1: Sì.
3: Allora, ci sarà
0: Lady Gaga?
3: Sì.
1: Lady sarà... adesso, che è tua sorella.
2: Pensavo
1: Lady Gaga.
2: È di Baggio.
1: Ma no, ma infatti Lady Gaga.
3: Lady, e ci sarà anche Chris.
1: Chris chi? Martin.
0: Chris.
3: Sì. Vabbè, tu lo chiami Martin, per me è Chris.
1: Vabbè.
3: Militello, dicevo.
0: E Katie.
2: Chris Piano Militello.
0: Oh, tra Olbia, Costa Smeralda, San Pantaleo, sarà una festa che non finisce più, altro che quella dei me contro te.
3: Ma
0: qui
3: dopo
0: a Milano
3: vi racconto tutto, cioè come stiamo organizzando tutto il regalino per un amico.
1: Ma non vediamo l'ora.
3: Le cripto.
0: Va bene, okay. Allora
1: grazie.
0: Sponsorizzerai il matrimonio, anche se non credo ne abbia bisogno, ai microfoni di R101, esattamente come stanno facendo i nostri amici al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete. Sentiamo.
4: Vai. Ciao banda, sono Paolo da Brescia.
0: Ciao Paolo.
4: E il mio lavoro, la mia attività è fare la rilamatura dei pavimenti in legno senza fare polvere. Quindi entro in casa vostra, levigo il pavimento e non faccio polvere.
0: Come fai?
4: Contattatemi. Ciao Paolo da Brescia.
0: Fa finta.
2: Grande Paolo da Brescia.
1: Chiara si è illuminata perché sulle cose così, lavori di casa.
0: Quando ho levigato il parquet mi ricordo che la casa l'ho dovuta tutta coibentare tantissimo, perché la polvere va ovunque. Sono curioso di sapere qual è il metodo.
1: Avrà un suo parquet.
0: Ma
1: avrà
0: sarà un segreto.
2: Questo professionista non piace a Fernando Proce. Va bene, comunque, grazie. Andiamo avanti.
0: Avanti.
5: Vorrei sponsorizzare per questo weekend la festa al mio paese di origine. Le dico il nome: Serra Ungarina, Occoli al Metauro, perché è stato cambiato. La festa della pera angelica. Molto bella. Ciao a tutti e buongiorno da Massimo.
0: La festa della pera angelica.
2: Ma ragazzi, ma io
0: sarà un tipo di
2: esigo
0: pera.
2: Di esibirmi alla festa della pera angelica per spuntarla dalla lista dei posti dove sono stato in tutti questi anni.
1: Chiara, quando facciamo la festa del cetriolo gigante? Invece? No, lì lo zucchino gigante.
2: Serrungarina, dove siamo? Metauro.
0: Nelle Marche.
2: Metauro, certo.
0: Sì, la pera angelica di Serrungarina, la buccia giallognola, bianca, dolce, succosa e molto profumata. L'abbiamo sponsorizzata alla grande
2: Maremma angelica. prossimo anno debbo esibirmi.
0: Fate come i nostri amici. Allora, siete accattivanti, cercate di essere così un po' flirtanti al 331 80 90 101, se volete convincerci a provare la vostra attività. 331 80 90 100.

in the Deep su R101 alle 8:12 quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: Peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: estasiati.
0: Sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta,
2: bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: Scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito.
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore, se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto, Eva c'ha la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh,
0: grande.
3: Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Boia.
0: Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi, perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.
0: State

0: amici, All Night Long alle 7.51, la canzone che ti fa stare bene su R101 con la banda. Richiedeteci la vostra, quella che avete nel cuore, avete voglia di ascoltare insieme a noi al 331 80 90 101. Stesso numero dove Irene da Roma, oggi nella giornata in cui state sponsorizzando le vostre attività, ma anche voi stessi o i vostri figli, come è successo poco fa,
1: sì,
0: con un'amica, con il figlio agricoltore, stiamo cercando di organizzare qualche incontro.
1: Con l'azienda agricola, attenzione.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Irene da Roma dice: ci ho provato sulle app, sui social, al supermercato, in posta.
1: Accidenti.
0: Io sono simpatica, automonita, solare, ho una casa di proprietà, ma ancora qui a Roma non sono riuscita a trovare un compagno. Allora l'abbiamo contattata.
1: Per bacco. Bene.
0: Irene, ci sei?
2: Buongiorno, sì, ci sono.
3: Ciao.
0: Allora,
2: buongiorno,
0: Irene, c'è un problema.
2: C'è un grosso problema. Come possiamo risolverlo? Mi dovrete aiutare voi.
0: Tu hai 38 anni.
2: Ecco. Come?
0: Tu hai 38 anni, giusto?
2: No, io ho 47 anni.
0: Okay. Ma
3: però ne dimostra 38 dalla voce.
2: Ma ne dimostro 38,
3: certo.
2: Ovviamente. No, è
3: su
2: vero.
3: Tinder 23.
2: È vero, perché comunque diciamo, ho una qualità, appunto, sulla qualità della vita, quindi attività sportiva, cibo sano.
1: Hai visto?
2: Quindi, insomma, cerco di mantenermi molto attiva, sono una persona solarissima, empatica, che ama viaggiare, quindi sempre molto attiva.
0: In che zona sei di Roma? Dire dove? Ma...
2: Zona euro, esatto, sottolineiamolo, perché Roma poi tra una zona e l'altra passa il mondo, quindi
1: ci sono
2: tutto.
1: I fusi orari
2: ci sono i fusi orari, benissimo,
1: tra la Camelluccia e l'euro.
2: Ragazzi, io provo di tutto, mi dicevano le colleghe: scriviti sulle app di incontri. Niente.
0: Venga, hai provato quello.
2: Social, niente.
0: Al supermercato con la ananas, quella storia lì.
2: Esatto, c'era la moda del supermercato. Alle 6 dopo il lavoro andavo al supermercato, ma rimaniamo soltanto gli anziani, i pensionati, insomma, per cui mi sembrava un po' troppo.
1: In compenso avrai tanti punti, fidati, immagino.
2: sì, esatto, perché no, poi i giri erano sempre gli stessi, quindi ho provato anche all'ufficio postale, ma niente,
3: all'ufficio
2: sono
3: postale.
2: Capitata al giorno del ritiro delle pensioni, quindi non è andata
0: anche
2: bene.
0: Anche te, vai in discoteca, vai a un...
1: Ti manca l'ufficio del catasto?
2: Ma diciamo che ho provato anche a fare i viaggi di gruppo, perché mi dicevano, e invece niente. Neanche lì, sono un caso disperato.
1: Allora, io ho cancellato un po' di cose, rimangono lo stadio, poi un funerale, io mi farei un bel funerale.
2: Quello non l'ho provato, effettivamente.
1: Bisogna provarlo.
0: Sì, funerali,
3: consolando qualcuno, magari.
1: Sì, bello, piano. No, poi? Scusa, perdonami.
2: Palestra anche, ragazzi, palestra è il posto peggiore, perché sono tutti lì con le cuffiette,
1: ma
2: quindi mortacci. Niente, non c'è modo.
1: Scusa, l'ultimo consiglio che ti diamo, poi bisogna salutarci.
2: È
1: questo, ma scusa, le colleghe che sono così prodighe di consigli, fatti presentare qualcuno da loro, scusa, mi faccia.
2: Già abbiamo fatto anche questa strada.
3: Ma la radio se dà il nome e cognome, nome e cognome, la gente la cerca sui social.
2: Il mio social non c'è il nome e il cognome, quindi è meglio difficile anche trovarmi lì, capito?
0: Si può dire senza svelare la tua identità, quindi la tua pagina Instagram, vai.
2: La mia pagina, posso dirla?
0: Certo.
1: Vuoi te?
2: Allora, la mia pagina Instagram si chiama, perché io, come vi dicevo, sono appassionata di viaggi, travelwith.me.
3: Te credo che non trovi nessuno. Ma come si fa a scrivere adesso?
1: Uno si chiamava
0: travelwith.me.
2: Allora, travelwith.me.
1: Ma se una si chiamava Micetta 79, non era meglio?
3: Infatti.
2: No, era scontato.
1: Hai ragione.
0: Uno che la trova, capito, sa già che ha un livello di intelligenza.
2: Se uno che la trova, esatto, è uno sveglio, è uno smart.
1: Brava.
2: È un punto a suo favore.
1: Cara Irene, va
0: grazie.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Allora, aggiorniamoci, che poi bisogna in caso festeggiare tutti insieme.

0: ci siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora è tutto a posto. Partono le S, le P, e invece così posso presentare al meglio la banda di R101. Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi parliamo?
3: Mancati.
1: Così, è lui.
3: Sono una zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora, buongiorno.
3: Rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte Giro di Boa senza sigletta quest'anno. Cosa facciamo? Scusami,
0: La dobbiamo mettere.
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie, zia.
3: La boa, il mercoledì. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh, yes.
0: Oggi si balla, si canta, se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, buongiorno Matteo Torre in produzione a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande, vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, insomma. Diciamo, si riparte.
2: Così. È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista
0: e vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101 e potete farlo con le vostre voci nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete al nostro numero 331 80 90 101. Quindi, inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social?
0: Qualunque cosa tu voglia sponsorizzare, oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano-Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno, 331 80 90 101. Avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare, qualche cosa.
0: No.
1: Dice, guarda, mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, avete... No, no, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo.
0: Gratis.
1: Abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Io su questo non sono d'accordo, ma insomma, mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe.
2: De Niro,
3: i vostri cani.
2: Ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo.
0: Oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani. E canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia.
0: Che ci.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì,
2: e tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta, alla sera, sì, in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te, dopo il matrimonio.
2: Allora, gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, certo, un cerchietto col velo a 20 euro.
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I
2: te?
1: Parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sono
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli bannostri, come state?
2: Tutto bene? È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
0: È vero,
4: vi
0: abbiamo accontentati.
3: Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo. Sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
3: No,
4: a metà prezzo. Invece di 150 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso
4: era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con il biglietto a 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite la vostra mamma, dita la sua bella.
1: Le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: In cambio, vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve
3: bello.
1: Ma sa che mi. Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi? La famosa legge di Vanna Marchi.
4: Vi ricordo?
1: Sì.
4: Che se non potete. Se non avete 4.000. Dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro, potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti.